0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattate vos like!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono Fabrizio Falcioni che come di consueto chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta e vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 72. Allora, intanto mi preme ricordarvi che se andate sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta, potete dare un contributo per aiutarci. Se vi piace quello che facciamo e quello che siamo, potete fare una donazione sia sporadicamente che anche periodicamente e via carta di credito o anche PayPal. Allora, di che cosa parliamo in questa 72esima puntata? Molti di voi staranno andando in vacanza, forse qualcuno c'è già andato, ci sarete andati, che ne so, in macchina, in moto, in bici, in nave, ma probabilmente anche in treno. E allora parliamo proprio di treno in questa e probabilmente anche nella prossima puntata, perché di canzoni a tema treno, soprattutto tema metaforico, scusate, del treno, ce ne sono tantissime, ne ho trovate tantissime, e quindi al treno dedicheremo due mezze puntate sui mezzi di trasporto. La seconda parte invece parleremo di jazz fusion all'italiana. Allora, cominciamo, e come cominciamo? Con un lungo treno che corre.

Ed erano ovviamente i Doobie Brothers con Long Train Running. Allora, intanto saluto i resistenti e le resistenti che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12, quando questa trasmissione sarà in replica. Poi vi ricordo che comunque c'è sempre il podcast disponibile nella nostra sezione del nostro meraviglioso sito. E vi ricordo anche 340-197-4468 per eventuali saluti se volete. Allora, andiamo avanti. Il protagonista del prossimo pezzo riflette sulla sua situazione sentimentale paragonandola a due treni. Uno dove c'è lui stesso e l'altro dove c'è un suo amico, e invita la sua donna a scegliere un treno e a lasciare l'altro. Little Feet, Two Trains.

Ed erano i Little Feat con Two Trains. Allora, un treno che non porta da nessuna parte è una metafora di una relazione che non conduce a nulla. E loro sono i Gowltown e questa è Train to Nowhere.

ed erano i Gowtown con Train to Nowhere. Allora, proseguiamo. Cercherai quel treno diventa un messaggio che è una metafora nel cercare qualsiasi strada ti porti avanti quando sei in una situazione di stallo e quando hai perso stabilità. Train for Non-Blondes.

ACDC Rock and Roll Train. Andiamo avanti. Allora, prossimo pezzo, sembra che si stia parlando di un treno per l'Iowa, ma in realtà nel testo si parla di ayahuasca, che è una parola che ricorda l'ayahuasca, il famoso decotto allucinogeno. Quindi si parla in pratica di esperienze di alterazione della coscienza. Bullet Train to Iowa, Pushy Fair.

Bullet Train to Iowa, Pushifer. Andiamo avanti. Il dolore e le sofferenze dell'animo umano sono rappresentate da un lungo treno. Train Long Suffering, Nick Cave and the Bad Seeds.

Train Long Suffering, Nick Cave and the Bad Seeds. Non importa chi siamo o da dove veniamo, tutti noi stiamo andando da qualche parte. Sisters of Mercy, Train.

Sisters of Mercy Train. Allora, un altro treno è quello delle dipendenze e della ricerca della fama e dell'accecante sfarzo di Hollywood. Questo treno è guidato da una conduttrice che ti dice che ti porta dove vuoi tu. La conduttrice si chiama Alison Goldfrapp e questa è Train.

Goldfrapp con Train. Il proprio io rappresentato da un'isola e la esplorazione dell'io è rappresentata da un treno. Train on the Island, Aldous Harding.

Aldous Harding con Train on the Island. Un viaggio triste in un lungo treno oscuro da dove i passeggeri non possono scendere. Ma c'è una possibilità di scendere da questo treno e non tornare mai più da questa parte. Questo pezzo uscì nel 1996 e chi lo scrisse decise di farla finita 3 anni dopo, proprio buttandosi sui binari di un treno. Lui era Adrian Borland e questa è Long Dark Train.

Adrian Borland con Long Dark Train. Allora, sta passando un treno azzurro e sopra ci sono gli Her Absence Fill the World, Light Blue Train.

Light Blue Train, Her Absence Fill the World. Allora, questo treno è diretto verso la gloria. Questo treno è diretto verso la rovina. Questo treno è diretto verso il nulla. Opus King, This Train.

0: this train.
1: Opus King con This Train. Allora, le azioni che compiamo mettono in moto delle cose che poi difficilmente riusciamo a fermare, una specie di treno delle conseguenze, Train of Consequences, Megadeth.

Ed erano i Megadeth con Train of Consequences. Allora, chiudiamo questa prima parte dello special sui treni, perché continueremo domenica prossima, come vi ho anticipato all'inizio di questa trasmissione. Vi ricordo che siete sempre su Radio Città Aperta e questo è il Rifugio Atomico e io sono Fabrizio Falcioni. Allora, chiudiamo questo special di oggi sui mezzi di trasporto e sui treni. Poi veniamo qui in Italia, non andate via, ma intanto i treni come metafora dello scorrere del tempo. Loro sono una delle mie band preferite con una delle loro canzoni preferite, Porcupine Tree, Trains.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo

martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati dalla brevissima pausa qui nel rifugio atomico su www.radiocittaperta.it e siamo in atmosfere jazz fusion e siamo rientrati alla grande con il Perigeo e la loro meravigliosa La Valle dei Templi. Perigeo che un paio di settimane fa ha chiuso la sua carriera dopo 55 anni con un live al quale purtroppo io non sono riuscito ad assistere, che hanno fatto ad Umbria Jazz. Allora, andiamo avanti. Insieme al Perigeo ascolteremo adesso altre due band, diciamo, storiche della jazz fusion italiana. E continuiamo con il Baricentro e questa loro Vivo.

Ed era il Baricentro con Vivo, terza band storica del jazz fusion italiana, sono i Lingomania o Lingomania, come vi va di chiamarli, e questa è Reunion.

Ed erano in Lingomania con Reunion. Allora, veniamo a qualcosa di più recente. Nell'era dell'intelligenza artificiale, delle guerre e dei genocidi, restare umani è un imperativo che dovremmo cercare di seguire tutti. Ebbene, Stay Human è il titolo di questo pregevole lavoro del batterista e compositore Michele Perugini con la sua band, che è uscito a metà dicembre dello scorso anno, del 2025, quindi è comunque un lavoro piuttosto recente, dal quale io vi ho estratto proprio la title track, Stay Human, Michele Perugini.

E così abbiamo ascoltato anche Michele Perrugini, questo batterista e compositore, qui oserei dire più compositore che batterista, di solito voglio dire, quando c'è un disco a nome di un batterista, uno è sempre un po' propenso a pensare, eccolo là, adesso comincia il virtuosismo e basta. Invece, se un batterista è anche compositore, riesce a fare cose egregie come questo Stay Human. Continuiamo, altra band che ha pubblicato un disco di recente a inizio anno, loro ve li ho già fatti ascoltare, stiamo parlando dei Drogo, dall'album Smart Horror Show. Ci ascoltiamo questa Jefferson Drogo.

ed erano i Drogo con Jefferson. Andiamo avanti. Veniamo a Roma da una band che è in attività da più di 30 anni e continuiamo a parlare di fusion. E chi può parlare di fusion meglio di una band che si chiama Fonderia, e questa è Piazza Vittorio.

Ed erano i Fonderia con Piazza Vittorio e, come avete ascoltato, abbiamo inserito qualche elemento etnico in questa miscela, in questa fusione di jazz e di rock. Allora, ma a proposito di elementi etnici, rimaniamo a Roma e andiamo ad ascoltare una band storica, anche questa, che da più di 30 anni è in attività, nata per opera del compianto Rodolfo Maltese, chitarrista del Banco del Mutuo Soccorso, e di Mario Pio Mancini, buzuki e violino, che porta ancora avanti il nome degli Indaco. Tra l'altro stanno registrando un nuovo album e stanno anche ultimando la realizzazione di un video che lancerà probabilmente questo nuovo album, un video dedicato alla tragedia di Cutro. Sto parlando quindi degli Indaco, formazione nuova, ma il pezzo è ancora presente nella loro attuale scaletta. Indaco con Ascea.

Ed erano gli Indaco con Ascea. Ci spostiamo a Milano, terzo lavoro uscito 2 mesi fa per gli Ether, il lavoro si chiama 3, e vi faccio ascoltare questa Vogon.

Ed erano gli Ether con Vogon. Abbiamo sentito che ci sono delle forti venature progressive in questo pezzo e in questa band, nella musica che fa questa band. Allora, siamo ai saluti. Io spero che abbiate gradito questa puntata del Rifugio Atomico, e vi saluto con un lavoro, anche questo molto interessante, che vi ho già fatto ascoltare qualcosa da questo album uscito a marzo, a nome di questo trio composto da Franco Baggiani, Arlo Bigazzi e Marzio Del Testa. L'album si chiama Togetherness. E io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo weekend, quindi sabato e domenica prossimi, sabato con il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e domenica per il consueto appuntamento qui nel Rifugio Atomico, sempre su www.radiocittaperta.it. Vi saluto con questa Elimina la Playlist. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ciao ciao, ben trovati, benvenuti, Radio Cittaperta.it in rigorosa diretta come ogni lunedì e poi in replica il martedì. C'è Puzzle, il gioco di casche e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Io sono Gianluca Polverari con voi. E allora, in diretta il lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta la replica, sia chi ascolta il podcast, perché poi questa trasmissione la troverete anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi avremo ospite un bravo cantautore che viene dalla provincia di Brescia, più o meno dal lago di Garda. Lui si chiama Marco Tonincelli, forse qualcuno ricorderà la sua band, si chiamavano Juju Dantan, suonarono anche di spalla Sean Lennon, che li ascoltò su MySpace, li contattò e li volle con sé dal vivo come spalla nelle date italiane. Ora quella band non c'è più, Marco Tonincelli continua con la sua carriera solista e ha realizzato questo bel disco dal titolo Tears, che in gaelico vuol dire più o meno affaticamento, stanchezza interiore, e di questi tempi ce n'è di stanchezza interiore, sia per il clima, sia per le brutte notizie, sia per un incerto futuro che sicuramente non ci conforta. Detto ciò, Puzzle cercherà di aiutarvi a trascorrere due ore belle in compagnia di musiche e altre. E allora ricordo che potete interagire con me attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Nel frattempo sono stato pizzicato da una zanzara, mi sa tanto. Oh, allora, per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone e vedere la copertina sia dal sito di Radio Città Aperta che dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Inoltre ricordo che, questa radio la potete ascoltare tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e si potrà ascoltare da ogni angolo del mondo la nostra bella radio, che non vive di sola aria, non vive solo del contributo artistico e contenutistico dei DJ di Radio Città Aperta, ma vive anche attraverso proprio

i soldini dei DJ e degli soci di Radio Città Aperta, però se ci volete dare una mano, so che il periodo è quello delle vacanze, si spende, si spande, alcuni di voi, altri purtroppo no. E beh, però se volete darci un supporto affinché la nostra musica, la nostra voce, la nostra informazione si possa sentire al meglio e possa arrivare a trasmettere per più tempo possibile, e beh, allora vi chiediamo veramente di sostenere Radio Città Aperta. Basta andare sul sito dove c'è scritto sostieni Radio Città Aperta, potete dare il vostro contributo con carta di credito o PayPal, e sicuramente sarà cosa ottima per quello che facciamo. Tra l'altro questo è un appello che rivolgo spesso anche a tutti gli artisti, musicisti che ci ascoltano, che spesso noi supportiamo con interviste, con messe in onda, con promozioni. Beh, questa non è una cosa scontata, quindi magari, ecco, un supporto noi lo diamo, magari dateci anche voi un vostro aiuto, perché poi la nostra voce vi permette anche di farvi ascoltare, e ultimamente non è che è proprio facile farsi ascoltare dovunque. Bene, ci siamo pronti per iniziare, si parte.

Loro vengono dalla Francia, dalla sempre ricca Francia musicale, anche se poco conosciuta, seppur cugini vicini, ma spesso tendiamo ad ascoltare roba più americana o inglese o britannica, quando anche dalla Francia arrivano tantissime belle cose. Questi si chiamano Princess Thailand. In This Room, la traccia dall'album And We Shine, e quindi da questa stanza, quella della diretta di Radio Città Aperta, io vi saluto, vi invito a interagire con la trasmissione. Non è che vi saluto perché vado via, ho appena iniziato, fino alle 18 se ascoltate la diretta, fino alle 14 se ascoltate la replica. Vi saluto e quindi vi invito a utilizzare il contatto SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Salutiamo un po' di persone, Ignazio ad esempio, salutiamo Beatrice, salutiamo poi chi c'è qua, Claudio, Cecilia e ancora Niki, la Almost Halloween Time Records, ben trovati anche a loro. E quindi dalla musica di una band francese chiamata Princess Thailand a quella di una band che viene dal Belgio, da Bruxelles, anche dal Belgio vengono tante belle cose, alcune note, i più famosi che mi vengono in mente sono i Deus o Deus se preferite, però poi ci sono tante altre realtà sicuramente molto valide, un'altra che adesso non mi viene in mente, mannaggia, sono venuti a suonare anche al Traffic di Roma qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi torneranno in mente, oppure i loro dischi, vabbè, pazienza. O qualcuno di voi mi aiuterà a ricordarli. Però tra i gruppi belgi ci sono anche questi bravissimi, Baby Fire. Ci concediamo un po' di grace, un po' di grazia che ci vuole di questi tempi, in un'epoca selvaggia, antipatica, piena di mostri. C'è la bella musica, talvolta a commentare questa brutalità, talvolta a renderci l'ascolto e il tutto più importante per un distacco dalla realtà.

Grace, il brano dei Baby Fire da Bruxelles. Un cantautorato dolente, post-punk, che trova dei punti di contatto anche con Shannon Wright, con Carla Bozulic. In questo disco partecipano anche, così come ospiti, Eugene Robinson degli Oxbow, Dana Schechter degli Insect Ark e Swans, Penny Rainbow dei Crass, insomma un bel dischetto che usciva qualche anno fa, nel 2022, per Baby Fire, altra chicchetta che Puzzle vi propone. Quelli che seguono invece sono, diciamo, più conosciuti o si stanno facendo conoscere meglio in quel d'Inghilterra, sono di Bristol, adesso mi confondo tra Bristol e Brighton, lo andiamo a verificare subito. Formazione che viene da Bristol, ricordavo bene, Tara Clerkin Trio, il loro secondo album Somewhere Good, è stato anche protagonista di 33x2 qualche settimana fa. Abbiamo ascoltato questo bellissimo album ricco di suggestioni tra new wave, post rock e altro, jazz assolutamente. Questo è Slow Island, un brano che racconta alla fine di come non si riconosca più il luogo dove si vive, dove si è cresciuti, dove ci si è, insomma, piantate originariamente le proprie radici. Queste radici sembrano quasi essere sradicate dall'ammodernamento, dalla visione di, ecco, politici e architetti particolari che vanno a smontare proprio quello che è l'humus sociale, antropologico di alcune città, qui a Roma lo sappiamo bene, e anche in altre città d'Italia, pensiamo a Venezia, Firenze e via dicendo, come il turistificio sta distruggendo appunto l'anima delle città. E allora qui c'è quasi un'idea, un arrendersi, l'idea concreta di andarsene a vivere in un'altra parte, in una parte dove si possono piantare nuove radici, dove ci si possa ritrovare un po', ecco, più appartenenti a un determinato territorio rispetto a quello attuale, dove insomma si fa fatica a riconoscersi. Più o meno racconta questo il brano dei Tara Clerkin Trio, Slow Island, bellissimo album, bellissima canzone.

splendida canzone, splendido disco e splendido anche argomento, perché si va a trattare un tema come quello del trovarsi disorientati nel luogo dove si è cresciuti, dove si è creata la propria vita ed esperienza, non riconoscere più i propri posti, così per una gentrificazione e che porta veramente a togliere le radici, l'humus nella città dove si è cresciuti, portando magari molte persone a decidere di andarsene, di andare via, nonostante, ecco, si abbia ancora l'amore per quei posti, ma che non si riconoscono più. Saluto Vincenzo, Roberto e Fabio. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, in diretta ogni lunedì Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni, ogni lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi chiaramente in podcast. Oggi, come annunciato, abbiamo ospite un artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, si chiama Marco Tonincelli. Un artista che ha scritto questo album dal titolo Twirse, se lo dico bene, comunque è una parola in gaelico irlandese che indica una forma profonda di affaticamento e stanchezza interiore, realizzato nell'arco di 10 anni tra Italia e Inghilterra. Beh, è un disco che vive di atmosfere cantautorali molto intime, decadenti, melanconiche, con qualche spruzzo dark, ma soprattutto, ecco, un'intensità interpretativa che ora andremo ad ascoltare con In the Hay Halls, e poi avremo al telefono con noi proprio Marco Tonincelli.

0: In the Hay Halls è la seconda traccia da questo album Tears di Marco Tonincelli, un album che si compone di 8 brani. E questo è anche un videoclip che potrete poi vedere anche dopo quando pubblicherò il podcast dell'intervista. Nell'articolo c'è il video e l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, preso da Spotify. Poi ne parleremo più tardi, ma adesso abbiamo Marco Tonincelli con noi al telefono. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto. Allora, Marco Tonincelli, ex Juju Dantan e ora attivo, insomma, già da tempo con una sua, diciamo, carriera solista. Ed ecco qui arrivare un album dal titolo Tears, se lo dico bene, perché è una parola in gaelico irlandese.
1: Non volevo entrare subito a gamba tesa nella pronuncia.
0: Come si dice?
1: Allora, gaelico irlandese è come giustamente dici, la pronuncia corretta, senza pretendere peraltro di averla nemmeno io, però sarebbe Tersche.
0: Ah, ok, Tersche, ok.
1: Tersche o Tursha, se vogliamo. Latinizzarlo un pochino, sì, perché appunto quello che si scrive non è decisamente quello che si legge in gaelico.
0: Che vuol dire affaticamento, stanchezza interiore? Beh, ne abbiamo parecchia, dicevo prima, di stanchezza interiore e di affaticamento per il clima, e quindi ci soffoca. Anche tu lì dalle tue parti mi dicevi che stai soffrendo parecchio dalle parti del lago di Garda.
1: Ma in quei giorni in cui mi manca l'Inghilterra.
0: Sì, anche perché si sono un po' abbassate le temperature in Inghilterra, da quello che so, da amici. Anzi, ieri vedevo.
1: Sì, anche se comunque pure là
0: hanno sofferto.
1: È un po' una cosa mondiale, al momento stiamo soffrendo un po' tutti, innalzamenti abbastanza importanti di temperature dovuti a anni di totale disinteresse verso quello che era di fare le cose per bene, e adesso ne paghiamo tutte le conseguenze, insomma, è abbastanza chiaro, sotto gli occhi di tutti, insomma,
0: certo.
1: Le conseguenze le stiamo cominciando a vedere anno dopo anno.
0: Anche se ieri appunto soffocavo dentro casa e ogni tanto mi diverto un po' il rosicario, trovare qualche speranza, sentivo, chiedevo ad Alexa, che ne so, a Stoccolma che tempo c'è, mi diceva ieri in effetti 14 gradi, in Germania 18, a Dresda 16, Monaco 18, insomma, quindi almeno dico lì respirano. Esatto. E invece qui schiattiamo, ma la stanchezza interiore, l'affaticamento non è solo climatico, si accompagna anche magari a tante tremende notizie che leggiamo quotidianamente, all'avvento di personaggi sempre più inquietanti, insomma, qualcosa che ci mina psicologicamente.
1: Sì, ha un po' a che vedere sicuramente con questo e con, diciamo, anche solo uscire in qualche modo da una post-adolescenza e raggiungere un'età adulta in cui si intraprendono certe situazioni, certe realtà che ti coinvolgono in un modo un po' più compassato, diciamo, meno attivo, reazionario e un po' più di accettazione. Non è necessariamente una depressione, ecco, la cosa che mi interessava più che altro raccontare con il titolo del disco è proprio il fatto che mi piaceva questa cosa del fatto che è una parola sostanzialmente intraducibile, un po' come diceva Umberto Eco, dire quasi la stessa cosa. Il suo libro è molto bello, parla appunto di questa impossibilità di tradurre alcuni termini. Tursha in sé è un concetto che in italiano non si può esprimere con una sola parola, ma appunto con più parole, come dicevi tu, stanchezza interiore, ma anche un po' stanchezza dell'anima,
0: certo.
1: un tipo di stanchezza, diciamo, un po' più sottile e profonda allo stesso tempo, di quella che può essere appunto una sorta di magari disillusione o depressione o insomma senso di scoramento generale,
0: un senso di inquietudine per certi versi.
1: Ecco, esatto, sì, una cosa di questo tipo, come insomma avere la sensazione che ci sia qualcosa che non va, può avere a che vedere con il tuo senso di colpa oppure con quello che ti circonda, diciamo così.
0: Certo.
1: Sì, esatto, l'idea è quella di insomma provare un po' a racchiudere la tematica di questi 8 pezzi che ho scritto in una parola soltanto, e questa parola è venuta ad essere Turscia, appunto, per una ragione o per l'altra, mi ci sono imbattuto veramente per caso.
0: Esatto, come ti ci sei imbattuto?
1: Ma c'è stato un breve periodo, brevissimo, nella mia vita in cui ho provato a esplorare un po' queste lingue morte, o non del tutto morte in realtà, perché il gaelico è ancora parlato in alcune zone dell'Irlanda, appunto, e anche della Scozia. Ho provato, diciamo, un po' così, come faccio quando voglio provare a scoprire qualcosa. Apro un dizionario e quando mi imbatto in una parola che mi piace o che in qualche modo mi suona, mi fermo lì. E Turscia è stato una di queste. Quando mi ci sono imbattuto, ho pensato che era una parola bellissima, una parola appunto intraducibile, che un concetto che in italiano non esiste esattamente, che appunto in qualche modo rappresentava, che aveva
0: questo stato d'animo, certo. Però le canzoni hanno un titolo in inglese che
1: sì,
0: si capisce
1: in inglese,
0: chiaramente.
1: In inglese britannico,
0: esatto.
1: La regina.
0: Noi abbiamo ascoltato In the Hay Halls, che è anche un videoclip che è stato realizzato, forse, chiedo, con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, parzialmente sì. Una buona metà di quello che compone il video sono gli animali, appunto, in particolare alcune animazioni delle piante, alcune evoluzioni, alcuni passaggi un po' più oscuri, diciamo, che non abbiamo avuto modo di creare in altro modo, quelli sì, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale. E l'idea è appunto quella di contrastare l'uso dell'intelligenza artificiale con queste immagini di natura vera all'interno, appunto, di un bosco in Toscana, proprio per creare questo contrasto e questa sensazione di decadenza, decadimento e rarefazione o diciamo imbruttimento della natura stessa. Quindi sì, l'idea era quella di usare l'intelligenza artificiale in modo un po' dark o ironico allo stesso tempo. Non so se è passato, non so quanto passi questo intento, però un po' la base era questo, ecco.
0: Disco che si compone di atmosfere, diciamo così, sotto forma di ballata con un elemento acustico predominante, ma anche l'elettrico comunque entra in campo, e appunto una voce, quella tua, che risulta essere delicata ma anche dolente nello stesso tempo. Ecco, come hai lavorato su queste atmosfere?
1: Beh, la voce mi ci sono ritrovato così. La uscita purtroppo è quella che mi è stata data. Per quanto riguarda, diciamo, gli arrangiamenti e il lavoro sul disco in sé, diversamente da quanto fatto in precedenza magari con la mia band di Gigantan, l'idea era quella appunto di concentrarsi un po' più sui suoni un po' più scarni, ecco, ridurre tutto al minimo, per sì, appunto, rappresentare un po' di più quella che era l'anima dei pezzi stessa, un po' più intima e personale, se vogliamo, ma non necessariamente. Più che altro l'idea era quella di dare ai pezzi un'area più scarna, appunto, come dicevo prima. E pertanto sì, abbiamo registrato quasi tutto in presa diretta, chitarra e voce, sono stati registrati praticamente in session, diciamo, solitarie, ma appunto contemporaneamente, e poi ci sono stati alcuni interventi molto preziosi di Marco Tagliola stesso al piano, su diversi pezzi, Andrea Squassina sempre al pianoforte, Francesco Scamporino al basso, su Nord Well Blood, che è la traccia numero 6, se non ricordo male, Giacomo Papetti al bass 6, su Foresight, e Giacomo Baroncelli alla batteria, su Roots and Diamonds, che è la traccia numero 7 del disco. Però ecco, come forse si può capire da quanto ho appena raccontato, sono, diciamo, proprio ridotti all'osso gli strumenti.
0: Sì, esatto.
1: Ci sono alcune registrazioni che ho fatto in giro, mm-hmm. alcuni field recordings, per così dire, alcuni suoni di pioggia, alcuni suoni veramente di io che suono delle posate sul bordo di un lavandino per creare una ritmica, su The Caretaker, che è la traccia numero 4 del disco, e sono poi stati un po' rimaneggiati e ricostruiti, plasmati a nostro piacimento, per insomma dare un senso organico ma allo stesso tempo anche musicale a queste cose.
0: Allora ce l'ascoltiamo, The Caretaker, sì. La quarta traccia dall'album di Marco Toninelli intitolato Turcia.
1: E buon ascolto.

0: questo è un altro episodio dall'album Tersha di Marco Toninccelli, artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, già attivo con i Juju Dantan e ora in chiave solista. Dunque, con la tua band, ma è vera questa storia, insomma, di Sean Lennon che vi contattò via MySpace?
1: Sì, sì, è tutto vero. Oggi suona veramente assurdo. Correva l'anno 2007, quindi parliamo di un buon quasi 20 anni fa.
0: Sì.
1: Io ero un pulcellino di 20 anni scarsi, 21, precisamente. E sì, correvano i primi tempi, non esisteva Facebook, già ti dico questo, Instagram nemmeno.
0: Beh, no, nel 2000.
1: Non c'era nulla del genere. Esatto, ed erano i primi tempi di MySpace, i tempi in cui effettivamente MySpace veniva utilizzato dagli artisti per farsi conoscere, per farsi sentire, per aprirsi porte che altrimenti non si sarebbero nemmeno mai viste da lontano.
0: Beh, il primo social che abbiamo iniziato ad usare sostanzialmente.
1: Esattamente, ed era un social fondamentalmente fatto per i musicisti, o comunque per qualcuno che voleva in qualche modo presentare, diciamo, qualcosa di sé.
0: Certo.
1: Ecco, aveva questa possibilità di personalizzare un pochino tutto dall'inizio alla fine, cose che oggi i social non permettono più di fare. E successe così, appunto, con una normalissima richiesta di amicizia, come si fa ancora oggi, che feci io, perché era uscito appunto il disco solista di Sean, che mi stava incuriosendo, mi stava piacendo, e nell'arco di una settimana circa mi arriva questo messaggio che dice di Sean, il quale dice che ha sentito i nostri pezzi su MySpace e che gli sono piaciuti moltissimo e che vorrebbe portarci con sé nella sua tournée europea. Era una tournée mondiale, nella branca europea della tournée mondiale del suo Flaming Fire World Tour, che era appunto il suo secondo disco solista uscito quell'anno, nel 2007. Ovviamente così sui piedi sembrava tutto talmente incredibile, assurdo, che ci ho messo un attimo anch'io per effettivamente poi portarmi a credere che una cosa del genere si sarebbe potuta fare ed era effettivamente vera, non fosse qualcuno che stava cercando di scammarci, sai, magari rapirci, rubarci gli organi, cose di questo tipo. E invece era tutto vero. Siamo stati poi contattati dal suo management che ha fatto capire che la cosa era effettivamente vera, e siamo partiti a febbraio del 2007 per un paio di mesi, una decina di date, 15 di date. Sì, abbiamo fatto tutto il tour europeo: Berlino, Praga, Monaco, Germania, Inghilterra, Francia e Italia. L'Italia, sono nato a Milano.
0: All'epoca cantavate in italiano, giusto?
1: Cantavamo in italiano, sì. Pensa che all'epoca non avevamo nemmeno un disco. Avevamo un EP, che era a tutti gli effetti un demo di 4 pezzi. appena finito di registrare, insomma, l'anno prima praticamente, avevamo malapena suonato fuori la provincia di Brescia. Ci siamo trovati così a suonare un po' in tutte queste capitali europee davanti a migliaia di persone.
0: E come ve la siete cavata?
1: Non sa me dirlo.
0: Vabbè, più o meno.
1: Credo bene, dai. Credo bene. Nel senso, i primi concerti ovviamente eravamo completamente
0: spaesati.
1: Fuori, sì, non sapevamo proprio cosa stesse succedendo. Poi abbiamo cominciato un po' a ingranare. Credo che, insomma, dalla seconda metà del tour abbiamo cominciato a suonare bene. Tanto che abbiamo poi deciso di pubblicare un live prima di far uscire il nostro primo long play, il nostro primo disco, che era il 2009. Nel 2008 abbiamo fatto uscire un live che si chiama Live alle Grand Mix, che è stato registrato a Lilla, appunto, a questo locale che c'è ancora, che si chiama Le Grand Mix, bellissimo locale di Lilla, che va appunto un po' a, diciamo, documentare, a un po', abbiamo fatto più per noi che per altro, per, insomma, ricordarci di questa esperienza assurda che abbiamo avuto in quegli anni.
0: Sì. Allora apriamo una parentesi, ci andiamo ad ascoltare proprio da live alla Gammix, prendo qui da Bandcamp Patafione, se sei d'accordo.
1: Ma sì, sono d'accordo che è il più tirato.
0: Anche per fare un po' di storia.
1: Vai.
0: Juju Dantan.

0: La band del nostro ospite Marco Toninelli, band che non c'è più e che fu attiva.
1: C'è ancora?
0: Sì, sì. I Juju Dantan. Ah, ecco, pensavo ormai no. Bene, bene.
1: No, siamo ancora, siamo ancora tutti qui, tutti vivi, tutti un po' meno attivi, diciamo, ecco, sulla band. Cioè, abbiamo fatto uscire un EP l'anno scorso, nel 25, si chiama Drifters. In inglese, quattro pezzi, ci siamo ritrovati dopo tanti anni, esatto, a risuonare insieme, e insomma è stato, diciamo, un progetto proprio di amicizia, del insomma ritrovarci dopo così tanto tempo a suonare insieme. Da questo ritrovarsi sono nati questi quattro pezzi che abbiamo deciso di far uscire così. Però ecco, io avevo un po' di tante altre cose che mi sono rimaste lì in questi anni in cui sono un po' sparito, diciamo, dall'Italia, ma non solo, un po' dalla, se così vogliamo chiamarla, scena indipendente.
0: E ma tu sei stato anche in Inghilterra, lì suonavi?
1: Io ho vissuto in Inghilterra, sì, per 10 anni, ho suonato, sì, un po' così in solitaria, anche un po' nell'anonimato, diciamo, appunto questi concerti che ho fatto così un po', insomma, in alcuni locali a Londra, sono poi serviti, diciamo, a far crescere quelli che sono i pezzi che poi compongono Tursha. C'è stato un brevissimo periodo in cui con il chitarrista Christian Juju abbiamo messo in piedi una band che definirei post-punk o dark blues noise sludge,
0: come è chiamata?
1: Cosa. La band si chiamava Geppettos.
0: Geppetto,
1: ha passato attraverso diversi nomi. Prima era Achille Lauro, che abbiamo dovuto cambiare, perché
0: certo.
1: Achille Lauro ci ha contattato dicendoci no. Però Correvo non era ancora famoso, però è stato gentilissimo, ci ha detto potevamo gentilmente cambiare nome perché stava per uscire col suo disco.
0: Okay.
1: Poi siamo passati a Vanna Marchi, questo era il secondo nome scelto, ci siamo guardati un attimo nei rispettivi occhi, abbiamo detto ma forse è il caso che siamo a qualcosa di meno querelabile, e così
0: è uscito il Geppetto.
1: Sì, era veramente anche questo un progetto molto così nato proprio dal trovarsi, dal puro piacere di suonare senza pretesa alcuna di uscire o registrare o firmare con qualsivoglia etichetta. E così è stato per un po', abbiamo suonato per circa un anno e mezzo in giro per i locali della Londra Est e poi insomma ci siamo un pochino, insomma, il progetto un po' si è fermato, e io ho ricominciato a lavorare un po' sulle mie
0: canzoni.
1: Sì.
0: Disco che esce autoprodotto, questo tuo Tursh, sì. In che formati? Digitale o anche fisico?
1: Allora, per il momento il disco è uscito l'8 di maggio, un paio di mesi fa,

0: vari altri canali, che permette avere uno shop e poi ai concerti.
1: Ma sempre in chiave autoprodotto, ci sarà un'etichetta a darti una mano in questo senso per le stampe?
0: Lo capiremo.
1: Ok, rimaniamo in attesa.
0: Esatto, al momento è un po' fumoso. Sicuramente il disco sarà stampato, da capire appunto dal punto di vista della distribuzione in che modo sarà appunto distribuito. C'è un po' di discorsi aperti, ecco, stiamo capendo con chi chiuderlo.
1: Dal vivo c'è qualcosa prossimamente?
0: Guarda, proprio oggi mi hanno chiesto così di suonare domani sera a un festival di corti qui in zona Brescia, al Castello di Moniga.
1: Castello di Moniga?
0: Moniga, okay. Che è una cittadina qui in provincia di Brescia.
1: Okay.
0: Forse molto bella questa rocca, diciamo, sulla che dà sul paese. E nell'ambito di questo cinema corto, che è un festival itinerante che gira tutta l'Italia.
1: Okay.
0: L'associazione, diciamo, quello che si chiama Kino Caravan, e da un po' appunto sta girando un po' tutta l'Italia con questo festival di corti. Io farò un intervento di una mezz'ora prima dei film. Per il resto, le date annuncerò qualcosina presto, su settembre-ottobre, l'idea è quella di tornare un po' a suonare nei locali.
1: Giustamente.
0: Per l'estate, per ora, credo che insomma su agosto non faremo nulla, ma anche perché fa troppo caldo.
1: No, ben fatto.
0: Quello, sì. Poi insomma, ecco, essendo il disco uscito a maggio e i giochi erano un po' tutti fatti già per i festival estivi, quindi ci concentreremo un po' magari anche in trio, dove sarà possibile, sulle date autunnali, appunto. A breve spero di poter annunciare qualcosa sui vari canali sociali, che sono poi Instagram, Facebook.
1: E io ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e quindi troverete, oltre alla chiacchierata, il video proprio di Indie Halls e poi anche l'ascolto dell'intero album preso da Spotify. Allora, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci dal disco che vuoi far conoscere.
0: Ok, allora di Tursha io proporrei Matter, che è la traccia numero 3.
1: Esatto, che qui il comunicato stampa dice: il racconto del fallimento di una vita condivisa, dove la stanchezza delle delusioni prevale sulla materia.
0: Sì, esatto, la materia del titolo è la cosiddetta, vuole essere anche un po' doppio senso, può essere sia la materia oscura che ci circonda, sia la materia grigia che abbiamo, oppure no. E anche la materia stessa di cui siamo fatti, non per andare su Shakespeare, materia di cui sono fatti i sogni, però sì, insomma, questo più che altro quello che resta di ciò che facciamo, ecco, gli strascichi, i cosiddetti nemi che lasciamo nell'aria dopo magari alcune parole dette o non dette.
1: Allora, ci andiamo ad ascoltare Matter. Io ringrazio Marco Toninelli per essere stato con noi oggi ospite qui su Radio Città Aperta all'interno di Puzzle. Ricordo, l'album si chiama Tursha, con la scritta in Twirs. Ecco.
0: Esatto, sì, di Twirs, ma guarda, forse è meglio chiamarlo così, così almeno sì. Lo si riesce a trovare.
1: Esatto.
0: Twirs.
1: Ebbene, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata a cui tieni, a te, Michele.
0: No, guarda, grazie mille dello spazio dedicatomi, e insomma spero di vedervi a qualche concerto questo autunno, e ecco, l'anno prossimo insomma sarà un po' quest'anno, quel che resta di quest'anno, insomma, dall'autunno in poi, e l'anno prossimo cercherò di portare un po' in giro il più possibile questo disco, e a settembre o ottobre, da quelle parti, dovrebbe uscire un secondo singolo.
1: Okay.
0: Che non voglio spoilerare, però ci sarà probabilmente anche un altro videoclip ad accompagnarlo, quindi
1: rimaniamo con, insomma, in attesa delle novità. Marco Toninelli, Matter, dal suo album Tursha, scritto Twirs. Grazie Marco, ciao.
0: Grazie, ciao Gianluca.
1: Ciao.

Questa era la musica di Marco Toninelli, l'album Twirsch, scritto Twirsch, se lo cercate, ma tra poco uscirà il podcast, all'interno dell'articolo del podcast troverete l'intervista e l'ascolto dell'intero album, nonché il video della canzone In The Halls. Oggi è lunedì, ieri era domenica di finale dei mondiali di calcio, Spagna-Argentina, io tifavo Spagna. E mi ha fatto quindi molto piacere questa vittoria del mondiale. Tra l'altro mi sembra che gli argentini, la squadra argentina, non si è comportata molto bene a livello anche proprio di immagine, dando le spalle alla squadra che li ha battuti mentre alzavano la coppa, mentre invece gli spagnoli hanno fatto, diciamo, fare un ingresso d'onore prima di prendere la coppa agli argentini, quando andavano a prendere la medaglia, insomma ci sono state risse dopo la partita, cose che sicuramente, ecco, lasciano ancora più contenti per la vittoria della Spagna. Detto ciò, allora a questo punto celebriamo la vittoria con uno dei gruppi che forse conosciamo di più in ambito italiano, pensando alla Spagna, ossia gli Eroes del Silenzio, Entre Dos Tierras, celebre canzone che oggi andiamo a ripescare, Eroes del Silenzio, così per dedicare e fare i complimenti a una grande squadra qual è la Spagna, che ormai da 15 anni, 20 anni domina la scena europea e mondiale.

0: Eroes del Silenzio, quindi, per celebrare la vittoria della Spagna, vittoria di 1-0 vinta, arrivata ai tempi supplementari. Beh, gli Eroes del Silenzio sono stati spesso paragonati ai Litfiba, i Litfiba spagnoli venivano chiamati. E allora, beh, qualche giorno fa, ecco, mi sono andato a vedere i Litfiba a Roma, che hanno riproposto 17 ed è stato un concerto fantastico, anche con parecchie poi nel bis canzoni prese da Desaparecido, ma anche da episodi successivi, da Litfiba 3 e anche da poi quello che era Pirata con Cangaseiro. E allora, con tale motivo, mi sono andato anche a ripescare l'album che uscì nell'87, chiamato Aprite i vostri occhi, Litfiba live a Firenze il 12 maggio 1987. Veramente un gran disco che ci dà l'idea anche di come suonavano i Litfiba all'epoca. E allora noi ci andiamo ad ascoltare un brano, quello che va a concludere l'intero album, una splendida versione che hanno fatto anche dal vivo durante il concerto proprio di qualche giorno fa a Capannelle, che stanno portando in tour in tutta Italia, ossia Ballata live 12 maggio 87 da Aprite i vostri occhi, Litfiba.
1: Silenzio, come questa terra senza profondità.

dal vivo i grandissimi Litfiba 1987 da Aprite i vostri occhi. Tra l'altro, proprio in un'intervista che ho visto in rete, Gianni Maroccolo dice di quel periodo: beh, se devo consigliare un disco che rappresenta al meglio i Litfiba di quegli anni, non è 17 Re, non è Desaparecido, non è Litfiba 3, ma è Aprite i vostri occhi. Più o meno ha detto così, insomma, quindi un disco assolutamente da ascoltare, da vivere, così come abbiamo vissuto veramente alla grande. Ho letto solo recensioni positive del concerto romano, ma sto leggendo recensioni positive un po' in tutte le parti d'Italia dove la formazione toscana fiorentina si è affacciata. Oh, l'altro giorno sono stato al cinema a vedere L'Odissea di Christopher Nolan, sicuramente un film bello, importante, molto anche scenico e americano su molti passaggi, dove appunto si narra la storia di Ulisse e tutte le sue fatiche per ritornare dalla sua amata e nella sua città e nel suo regno. Ma invece Litfiba anni fa crearono la colonna sonora dell'Eneide, di uno spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Krypton. E allora facciamo un bis, un disco che poi segna l'esordio proprio di Litfiba come album. Loro lo considerano un vero album, il loro primo, non magari come un qualcosa, diciamo, di estemporaneo. E allora dal primo, possiamo dire, album di Litfiba, che quindi non è Desaparecido ma L'Eneide di Krypton, ci ascoltiamo Il racconto di Enea, disco interamente strumentale tranne una traccia dove c'è proprio la voce di Piero Pelù.

0: E voilà, Elite Fiba dal loro primo album, L'Eneide, la colonna sonora dello spettacolo di Krypton, lo spettacolo teatrale che all'epoca, nei primissimi anni Ottanta, andò in scena. E quindi il racconto di Enea dall'Eneide, così, invece io sono andato a vedere il film dell'Odissea di Christopher Nolan, comunque da vedere, poi ci possono essere spunti un pochino più... non attinenti proprio fedelmente all'Odissea di Omero, però insomma sicuramente un film da conoscere e da vedere al cinema soprattutto. E non a caso io sono stato sabato alle 4 del pomeriggio e devo dire sala piena, ma altre sale altrettanto piene da quello che so, quindi un film che sta andando bene, anzi leggevo oggi che già si è coperto tutte le spese che ha avuto e sta guadagnando bene, si era candidato all'Oscar.
1: Kinder Surprise Egg, a quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy which fills in the inner void of the child.

0: I don't think that the chocolate frame is here just to send you on a deeper voyage towards the inner treasure.
1: Il bel disco dei Fiesta Alba, il loro nuovo EP che si chiama City of Spectres, anzi no, un titolo un po' più lungo, Drops of Sunshine in the City of Spectres. Fiesta Alba con ospiti qui le voci di Slavoj Zizek, il featuring di Neural Kijou. E beh sì, perché è un disco contaminato tra mat rock, afro, elettronica, un disco che abbiamo presentato anche la scorsa settimana proprio con i Fiesta Alba, gruppo di Roma misterioso con le sue maschere. Trovate il podcast e la chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. Loro invece vengono da Baltimora, Stati Uniti, si chiamano Horse Lords. Li abbiamo ascoltati per intero con questo album la settimana scorsa all'interno di 33x2. L'album si intitola Demand to be taken a heaven alive. Anche qui territori mat rock, ma in una chiave più ciclica, ipnotica, con micro variazioni e poliritmie. First Galactic Utopia, loro sono Horse Lords.

Horselords da Baltimora, il loro album più recente, che abbiamo ascoltato per intero, ripeto, la settimana scorsa all'interno di 33x2 come disco novità, The Man To Be Taken To Heaven Alive. Io saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, Sergio, Salvo, ancora 20 minuti di puzzle, poi se ascoltate il lunedì dopo di me Rock Trotter, i viaggi del mondo del rock e del punk con Eleonora Tagliafico, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se ascoltate la replica del martedì dopo di me La Bottega del Forno con il nostro Fabrizio Forno. Beh, qualche altra novità uscita di recente, lei è bravissima, si chiama Kelela, il nuovo album, il suo terzo, New Avatar, il suo è un sound che parte dal soul ma che sperimenta con l'elettro, con anche elementi che possono essere di natura così ambient in certi passaggi, in alcuni passaggi in questo album anche qualcosa di, prendete una molto alla larga, vagamente rock, comunque un gran disco, Kelela, New Avatar, questa è Point Blank.

Anche lei la Point Black da New Avatar, il suo nuovo terzo album, bel disco, interessante da studiare. Sono quei dischi che lasciano tante intuizioni al proprio interno e che vanno scoperte di volta in volta. Sono tornati la premiata coppia Panda Bear e Sonic Boom. Panda Bear già degli Animal Collective, Sonic Boom colui che fu il chitarrista e voce dei Spaceman 3, insieme con il secondo album, e noi ci andiamo ad ascoltare questa Lucky Charm, altra novità. A question mark when, il titolo dell'album. Lucky Charm, Panda Bear and Sonic Boom.

E questa è la musica dei Panda Bear e Sonic Boom, il loro nuovissimo album, il secondo insieme per Panda Bear degli Animal Collective e Sonic Boom, che oltre a girare col proprio nome appunto di Sonic Boom, in passato è stato attivo come Spectrum, soprattutto con il gruppo forse più noto, sia i Spaceman 3. Una sorta quasi di Beatles in chiave psichedelico visionaria per questo duo. Oh, a proposito di gruppi che proprio uno non ricorda, mi è rispuntato questo CD che avevo in valigia da tanto tempo ma che avevo lasciato un po' da parte. Loro sono i Little Tornadoes, un progetto che vedeva insieme David Tyre, con poi la partecipazione di nomi importanti come Letizia Sadie degli Stereolab, poi Emanuel Mario alla batteria degli Holden, John Erdon dei Tortoise, e poi altri partecipazioni come Caroline Salee dei Caroline Says, insomma roba molto interessante magari dimenticata, un disco che usciva nel 2018. E allora ripeschiamoli con Fire, Little Tornadoes.

Little Tornadoes, formazione, quindi supergruppo con dentro elementi di serie da quali Letizia Sadie, John Erdon dei Tortoise e via dicendo, insomma, un ripescaggio per questo disco del 2018 intitolato Apocalypse.

0: E siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Rimane ancora un brano e poi sarà la volta della nostra Eleonora Tagliafico, se ascoltate lunedì con Rock Trotter, oppure sarà la volta del nostro Fabrizio Forno se ascoltate la replica del martedì. E quindi vi annuncio che tra poco arriverà la musica di King Gordon dal suo album più recente Play Me, ci gusteremo Not Today. E quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo che Puzzle va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi in replica il martedì. Mi ritroverete poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e venerdì con Alternitalia, solo musica underground italiana. E quindi mi raccomando, sostenete Radio Città Aperta sia con il vostro ascolto ma anche con il vostro contributo economico, per noi fondamentale. Eccola qui, King Gordon, Not Today.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
2: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Oggi lo faremo in una maniera un po' diversa dal solito, perché in mancanza della rubrica Visti in prima visione salutiamo il nostro collaboratore abituale Marcello Gerardi, ma oggi gli metto le corna con un altro importante pezzo da 90, perché a breve ci collegheremo con il giornalista, con lo scrittore Marco Morendini, perché di recente per la Minimum Fax è uscito un bellissimo libro, una specie di diario, una specie di piccola autobiografia, Sotto il sole di Roma, un libro che parla degli anni 70 principalmente, poi si sconfina negli anni 80 nella, come dire, nel racconto autobiografico del protagonista, appunto in qualità di giornalista del Messaggero e tutto quanto ne conseguiva. Quindi noi, siccome questo libro ha la peculiarità di avere una playlist curata dallo stesso autore Marco Morendini di brani e di artisti ai quali il libro fa frequentemente riferimento, c'è il QR code classico per andarli a ripescare, sono andato a pizzicare proprio uno dei brani scelti da Marco Morendini. Ho voluto premiare il jazz, poi vi spiegherò meglio anche il motivo. Qui in questo caso è il grande, grandissimo Sun Ra con Space is the Place per introdurre il nostro ospite di oggi.

0: Allora, come dicevamo, abbiamo voluto introdurre il nostro ospite di oggi, Marco Molendini, attraverso l'ascolto di uno dei tanti brani che fanno parte della playlist del suo libro Sotto il sole di Roma, appena pubblicato da Minimum Fax. In realtà è uscito già da qualche settimana con grande riscontro. Allora, grazie di essere con noi, Marco, ci sei?
1: Grazie a voi, ciao, buona serata.
0: Allora, sono voluto partire con un brano specifico, Space is the Place di Sun Ra, che appunto, sì, al quale dedichi un particolare capitolo. Insomma, era stato da poco aperto il St. Louis, quindi parliamo proprio di un momento particolare della nostra città. Anche perché poi, se vogliamo, la musica jazz possiamo considerarla un po' il filo conduttore tra la Roma di Pepito e quella in parte descritta da questo tuo nuovo libro, giusto?
1: Beh, sì, è giusto, anche perché insomma è un po' il mondo che ho frequentato di più e che mi è più legato, e quindi fa da trait d'union tra le due cose, insomma, fra le due storie.
0: Tra l'altro, insomma, fresco di rientro da Umbria Jazz, che lo vede da anni, insomma, come, diciamo, collaboratore storico, consulente musicale, insomma,
1: sì,
0: non si limita alla, diciamo, alla cronaca e alla scrittura dei libri l'attività di Marco Molendini, che ha...
1: No,
0: dimmi. Vai pure.
1: No, dicevo che Umbria Jazz è un luogo anche di riferimento, non solo perché alla storia sono legato, eccetera, quindi l'ho vissuta da sempre, poi perché è anche il luogo in cui poi tutto sommato a un certo punto in 10 giorni puoi fare il pieno di tante cose.
0: Sì, una specie di cepu, no? Di bignami.
1: Sì. Sì.
0: Per, diciamo, percorrere ai ripari. Allora, io volevo farti, come dire, un po' di domande riguardo questo libro, che siccome la mia trasmissione si occupa in questo periodo appunto del 1976 nello specifico, perché vado indietro di 50 anni, però in generale di quello che è l'humus nel quale appunto sì, si succedevano sia elementi di carattere culturale che diciamo quelli che riempivano le pagine di cronache di politica.
1: Certo.
0: Intanto facciamo una piccola considerazione. La Roma di questo libro non è più quella, se vogliamo, anche di Remo Remotti, no? Di
1: sì,
0: Me andavo da Roma, insomma, Roma, mamma Roma addio, anche se nella parte finale, cominciamo dalla fine, si avverte lo stesso slancio, c'è cioè un

0: anche da parte tua, un misto di amore e odio. Come la trovi questo abbinamento?
1: Ma sai, ti dico la verità, non è tanto odio quanto presa d'atto che un'epoca è finita, che quella Roma lì resta nei ricordi e che oggi è impossibile cercarla nella Roma che c'è, questo è il dato. Infatti racconto tante cose che succedono dagli anni 70 in poi e che mescolano insieme i momenti difficili, perché il terrorismo c'è stato, l'austerity, le crisi economiche, tutto quello che vuoi, però Roma riusciva sempre a conservare un
0: riferimento, no, se vogliamo,
1: di conforto, quasi, per cui potevi anche diciamo passare le serate o le giornate nei bar. Era la città in cui trionfava la pigrizia, ma anche il gusto di vivere la vita sorseggiandola liberamente, insomma. Quindi è quel gusto lì che hai perso. Oggi non ti puoi sedere in un bar, perché, ma non è un fatto di snobberia, è un fatto, una presa d'atto pure semplice. Se ti siedi in un bar di quelli che erano mitici, dove incontravi tipo Piazza Navona, Hemingway, La Pace, tutto quello che vuoi, vieni assediato da centinaia di turisti che non hanno l'esigenza di incontrare, ma quanto di bivaccare, perché questa è la realtà.
0: Fermo restando che poi alcuni di questi luoghi non esistono più, perché non ne parli tu, però insomma è un luogo storico, per esempio come il Caffè de Paris, da anni chiuso, insomma.
1: Beh, lì poi entriamo in un'altra vicenda ancora più lontana, che è quella della dolce vita appassita. Sappiamo le vicende del Caffè de Paris, passato attraverso diciamo associazioni criminali, la chiusura, le cose eccetera, quindi lì è un altro tipo
0: storia.
1: Di degrado ancora.
0: Hai usato la lente del Messaggero, insomma, dal quale ovviamente sì, anche per raggiunti i limiti di età sei uscito non tanto tempo fa. Il Messaggero lo possiamo considerare sia uno specchio della città che poi è la capitale d'Italia, quindi se vogliamo è un doppio binario quello che hai utilizzato con questa falsa riga, appunto, del giornale del quale cominci a parlare proprio da quando ti arriva il contratto definitivo.
1: Arrivo, sì. Sì, ma sai, la cosa è questa: il Messaggero è stato lo specchio della città ed è stato il luogo, l'osservatorio e il ponte che mi ha permesso di conoscere la città come non avrei mai potuto conoscerla. Oltretutto, dopo gli anni della cronaca che ho vissuto negli anni 70, poi dopo, quando sono arrivato a occuparmi di quello che mi piace, cioè dello spettacolo, della musica,
0: certo,
1: eccetera, però mi ha permesso di mettermi in contatto con tante cose che ho conosciuto profondamente al di là della passione, e quindi questo è stato un osservatorio davvero speciale. Il Messaggero, solo questo, come filo narrativo, il Messaggero è il pepito di questo libro, nel senso che è la chiave, il filo che mi permette di
0: raccontare. È il tuo Virgilio, se vogliamo.
1: Sì.
0: Allora, a proposito di quello che tramite il giornale sei riuscito a fare, qui si parla di grandi personaggi che hai incontrato, da Chet Baker a Frank Sinatra, passando per Billy Wilder, Caetano Veloso. Ce n'è uno che avresti voluto incontrare? Cioè, parli ovviamente della non intervista a Frank Sinatra, quello già molto interessante.
1: Quella è divertente, perché sappiamo tutti che personaggio era Frank Sinatra. Io sono arrivato a tanto da fare l'intervista, però poi in realtà era un modo più che altro per avvicinarsi a lui, perché oggettivamente, anche se aveva interceduto il figlio eccetera, ero assai perplesso. Poi sapevo che sarebbe stato difficile affrontare un'argomentazione diciamo valida per un'intervista, però è un ricordo che conservo, insomma.
0: Caspita,
1: essere andato a casa sua,
0: non
1: a Palm
0: tutti,
1: Springs,
0: certo,
1: in quel luogo, aver visto quei luoghi, averlo visto comunque da vicino, che avevo già visto. Poi io, sai, lì lo racconto nel libro, quell'occasione nacque dal fatto che quell'allora proprietà del Messaggero, cioè la famiglia Ferruzzi, aveva
0: spendeva
1: comprato,
0: e spandeva di tutti, proprio
1: spendeva,
0: a rotta di
1: collo, spendeva in tutti i modi eccetera, però aveva comprato lo show di Frank Sinatra, Liza Minnelli e Sammy Davis, lo show che poi si fece a Milano, per cui io venni mandato in America per tenere contatto con tutti loro, per preparare giornalisticamente tutta quanta la vicenda. Dopo aver parlato con Liza eccetera, tentai di arrivare a Frank attraverso il figlio Frank Junior, e che mi appunto mi invitò ad andare a Palm Springs, dove c'è la casa, il rifugio Rancho Mirage, per la verità è il luogo dove c'è la casa che Frank Sinatra amava e dove stava spesso, e lì però Frank ovviamente diciamo con la diffidenza per i giornalisti e con insomma il menefreghismo nei confronti della stampa mi ha cortesemente salutato, l'intervista è finita al saluto.
0: Beh, vabbè, quella... insomma, cronaca di una morte annunciata, si potrebbe dire, no?
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, sì.
0: La fine era abbastanza da te vaticinata. Qui ovviamente sì. Parliamo di un periodo, quello tra la metà degli anni 70, ma qualcosa ovviamente nasceva già da prima, che molto sbrigativamente, a mio avviso, viene come dire, identificato come gli anni di piombo. Ovviamente ci sono delle testimonianze drammatiche anche di prima mano, ovviamente il Messaggero sì. era tra i giornali che veniva coinvolto anche nei comunicati certo. delle Brigate Rosse, eccetera eccetera, e da lì, dagli anni di piombo, si passa quasi come una reazione, come se il mondo e la città di Roma in maniera particolare cercasse degli anticorpi, si passa al riflusso attraverso per esempio il cambiamento più evidente, quello dell'Estate Romana di Nicolini. Tu parli appunto sì. della nascita alla ricerca del ballo perduto, la polvere del palco sì. dove si ballava. Una riflessione appunto su questo cambiamento, se si può, in poche parole, insomma, che cosa è avvenuto, perché si è parlato di riflusso, si è parlato quasi di anni di totale disimpegno, sono poi, ricordiamoci, gli anni della Milano da bere, dei Paninari, insomma, poi ci stanno tante altre certo. cose importanti, perché sono gli anni anche di Tondelli, ma, di tanti artisti importanti degli anni
1: certo.
0: 80.
1: Diciamo, gli anni del riflusso sono gli anni 80, sono considerati, ma in realtà gli anni 80 cominciano un po' prima, perché il passaggio dal piombo alla plastica, che erano poi il decennio, no, degli 80, avviene in maniera repentina, improvvisa, quasi come se la gente non aspettasse altro, soprattutto in una città godereccia come Roma, dove diciamo il gusto del divertimento ha sempre prevalso sugli altri sentimenti, per cui a un certo punto credo che il contributo fondamentale l'abbia dato l'arrivo di un assessore come Nicolini,
0: certo.
1: che inventa una cosa che nessuno immaginava, cioè un cineclub popolare. Il cineclub di per sé è un luogo diciamo per pochi scelti, no? Dove si scelgono
0: di
1: i
0: nicchia,
1: film particolari.
0: Certo.
1: Cosa fa Nicolini? Apre un luogo nel cuore di Roma, nella Basilica di Massenzio, un cineclub dove proietta film d'essè anche, come per esempio Senso di Visconti, e la risposta non è quella di poche centinaia di appassionati di cinema, ma di frotte di gente, migliaia di persone che si avviano lì perché in realtà non sapevano dove, erano stanchi di non sapere dove sbattere la testa d'estate.
0: Era una specie di punto di riferimento, certo.
1: Sì, la città getta la maschera e diventa un luogo dove si apre attraverso l'Estate Romana a tutte queste cose. Oltretutto c'è quasi una concomitanza, perché nel 78 c'è il grande tour di Dalla De Gregori, che a Roma tocca lo Stadio Flaminio. Anche quello è un segnale che il clima è cambiato.
0: Quello negli di Banana 70, Republic, tanto per capirci.
1: Sì, negli anni 70 la musica era quasi proibito farla, perché c'erano contestazioni, proteste, c'erano gli autonomi che volevano che la musica
0: sì.
1: fosse gratis, quindi concerti che ormai non venivano più fatti. All'improvviso si decide di fare questo tour di Dalla e De Gregori, e dove si fa negli stadi, cosa che la musica non aveva mai avuto come luogo di ospitalità agli stadi, ed è diventa un successo clamoroso, e in quel modo gli anni di piombo si dissolvono, si dileguano, e si passa al decennio successivo che poi avrà uno sviluppo appunto con aspetti positivi e altri negativi, ma insomma tutto sommato sono anni che abbiamo vissuto bene. Poi noi al Messaggero ci avevamo questo periodo di proprietà dei Ferruzzi, che è stato un periodo di abbondanza e di casi clamorosi con disponibilità economiche eccetera, che sono un po' lo specchio, no, di quel momento psicologico che stava vivendo il paese.
0: Tra l'altro la cosa molto interessante è che ci sono poi, e lì si vede l'abilità del cronista, diciamo, comunque del giornalista che sa guardare anche nel particolare per parlare del generale, no? Ci sono figure apparentemente di contorno come Remigio, il celebre personaggio di Piazza Barberini, oppure sì, per esempio nello specifico la signora Maria del bar Sette Bello, per rimanere nelle zone da te frequentate, sì, intorno a piazza, diciamo al Largo del Tritone. Sì. Sembra quasi una Roma sparita, quasi peggio degli acquerelli di Rosa Lefrance.
1: Beh, ma è sparita. Se tu pensi che sotto al Messaggero c'era tutto un villaggio che viveva, c'era questo bar del Sette Bello che era un luogo di riferimento della notte, dove si arrivava, si passavano, era aperto tutta la notte, c'era la farmacia a Piazza Barberini aperta tutta la notte, c'era un'agenzia di scommesse per le corse ippiche, cioè era un mondo vivo che si viveva, e il giornale ovviamente era il riferimento, il polo d'attrazione, però era tutta quanta la zona, aveva una sua vita reale, non era preda appunto soltanto del turismo a chiappa turisti.
0: Sì, insomma, morde e fuggi, certo.
1: Morde e fuggi. Perché poi adesso una cosa curiosa mi ha fatto venire in mente, sai che il Messaggero è a due passi da Fontana di Trevi,
0: certo.
1: Io non sai quante volte tornando a casa andavo a piedi, attraversavo piazza di Trevi e non c'era nessuno, non c'era un turista, oggi praticamente c'è il numero chiuso per andare per passare,
0: sì,
1: di là,
0: sì. C'è stato il rimbalzo dopo il Covid, che è stata una cosa clamorosa. Questa trasmissione si chiama La Bottega del Forno, appunto, che si occupa di cose di 50 anni fa, un po' gioca anche sul concetto di retromania, no? Da una parte la vuole rinnegare, dall'altra inevitabilmente ci sguazza. E io ho trovato particolarmente pertinenti queste parole che quasi chiudono il libro, perché è il capitolo che si intitola Col tempo tutto se ne va, che mi trovano completamente, come dire, aderente e sodale. Quindi, se mi permetti, lo vorrei leggere, sono 10 righe. Allora, la mia generazione è quella della musica per tutti, della diffusione dei jukebox, poi dello stereo, dell'alta fedeltà, dei long playing. C'era qualcosa di sacro nel disco e nella sua rotondità. Bisognava maneggiarlo con cura, non sporcarlo con le mani, pollice sul bordo, indice sul buco al centro, prima di farlo penetrare dal perno centrale del piatto, per poi spazzare via il velo di polvere con un cancellino di velluto, abbassare il braccio con la puntina che, camminando come un aratro sui binari, lo faceva suonare con voce forte, robusta, sicura, ma poteva anche ferirlo irreparabilmente al minimo urto. Ascoltare la musica era un rito prezioso e i dischi erano preziosi. Io ogni volta che leggo queste righe ho sempre un momento quasi di commozione, perché al di là dell'appunto, molti potranno considerarlo un effetto proprio nostalgia di quelli che ci hanno avuto tutte le generazioni, perché poi insomma chi racconta qualcosa del proprio passato, dei propri anni, diciamo, maggiori, di vitalità maggiore, è inevitabilmente un po' così, un po' malinconico. Però anche il rispetto di questo rito l'ho trovato qualche cosa, anche la rivendicazione di questo rito l'ho trovato comunque bellissimo, devo essere sincero.
1: Se tu pensi alla nostalgia di quell'epoca, allora ti sarà capitato pure a te in qualche modo di viverle queste cose. I dischi te li dovevi andare a procurare, cioè te li dovevi conquistare, dovevi andare in un luogo che erano lì i negozi di dischi, andare a scegliere, perché non c'era un'informazione su quello che era arrivato, per cui li sfogliavi e cercavi di capire quello che ti poteva interessare, la novità, eccetera. Poi andavi
0: sperando di non toppare, perché poi insomma erano bei soldi.
1: C'erano le cabine, ti permettevano di ascoltarli nelle cabine. Cioè era un, io per quello rievoco per esempio un luogo che è mitico per molti che hanno amato la musica a Roma, che era Consorti, di negozio di dischi di Viale Giulio Cesare,
0: dove adesso c'è Feltrinelli, certo. Ma tra l'altro anche qualcosa di più vicino a te, perché io ricordo, forse sono leggerissimamente più giovane, ricordo per esempio Disco Boom, che stava lì a Via del Tritone, che dove, penso che fosse il palazzo dove adesso c'è la Rinascente, dove tra l'altro c'era un reparto al piano superiore dove trovava i dischi, quelli di importazione, quelli i reminders, per così dire, quelli con la copertina tagliata, ti ricordi? E si facevano affari d'oro.
1: E beh, ma c'erano altri negozi, ovviamente, come Mille Records.
0: A Via dei Mille, certo. Quello, grazie a Dio, c'è ancora, anche se sta a Via Merulana. Sì, sì, beh, certo.
1: Via Merulana.
0: Io ce n'avevo uno vicino casa che non esiste più, che era la nostra discoteca di Via Libia, che veramente, anzi, Via Eritrea, per essere più esatti, dove ho fatto veramente, ho fatto piangere il borsellino di nonno, poverino. A proposito di grande passione per la musica, parlare... per esempio, mi interesserebbe parlare nello specifico di quel concerto che hai organizzato, una, diciamo, un one shot che per un attimo ti ha visto
1: E Fabrizio,
0: con appunto i tuoi colleghi Paolo Zaccagnini e Fabrizio Zampa, che avete organizzato al Teatro Olimpico con le chiappe strette per paura di andare sotto, no?
1: Ma sai, noi ovviamente era fatto non per guadagnare, ma per divertimento, per fare una cosa che ci divertiva fare, con un musicista formidabile come Chick Corea, che era a Roma con la moglie, che quindi praticamente era a spasso e che poteva fare il concerto in condizioni economiche favorevoli, però non avevamo idea di quello che significa fare un concerto, i costi che ci sono,
0: l'invitazione,
1: la promozione. Io mi ricordo che Fabrizio andò la mattina al comune, non mi ricordo che ufficio era, per poter mettere almeno dei manifesti per annunciare il concerto, e era di una complicazione mortale. Siamo riusciti, attraverso un miracolo che non so quale santo ci abbia protetto, a non andare in perdita, ma solo per miracolo, insomma.
0: Tra l'altro, credo con l'escamotage del doppio spettacolo, ricordo bene.
1: Sì, perché poi Chick fu d'accordo a suonare due set,
0: quindi con doppio incasso, che insomma non fu una cattiva idea,
1: permetteva di recuperare le spese ingenti che c'erano state, che andavano ben oltre il suo cachet, ma tutte le spese di teatro, affitto dei musici,
0: certo.
1: Poi c'è il pianoforte,
0: il service, certo.
1: Tutto quanto.
0: Senti, a proposito di musica dal vivo, tu parli appunto del periodo delle contestazioni, infatti arriveremo a breve a parlare anche di, anzi ad ascoltare qualcosa che già scorre sotto la mia voce, ma ci torneremo. Le contestazioni, appunto, i concerti che venivano annullati, io ricordo Lou Reed, ricordo altre storie, ricordo anche la contestazione a Milano per De Gregori. Una piccola considerazione da reduce, parlare appunto dei live dell'epoca per arrivare ai 250.000 spettatori di Ultimo, o addirittura alle prevendite con un anno di anticipo per le 10 date di Vasco Rossi. Insomma, c'è da rimanere storditi con questi...
1: Diciamo una cosa, allora si facevano questi concerti, erano organizzati ed erano anche... non è tutto rose, perché... Per esempio al Palaeur, come si chiamava allora, c'era un'acustica terrificante, si ascoltavano dei frastuoni, al di là delle contestazioni, delle grida, delle cariche della polizia, delle sassaiole, eccetera, eccetera, dei lacrimogeni, all'interno del Palaeur io ho sentito decine e decine di concerti massacrati dall'acustica, e questo non c'è dubbio. Però l'industria musicale allora era molto artigianale, c'erano gli impresari come Mamone, come Stanavio, come David Zard, eccetera, che portavano questi artisti, ovviamente lo facevano per guadagnare e venivano contestati perché guadagnavano sugli artisti, ma quello era il loro mestiere, perché non avrebbero dovuto guadagnare. Però questa era la tendenza politica di allora, delle frange estremiste. Oggi la cosa è un pochino più complicata, nel senso che si fanno questi concerti che ormai, se non canti in uno stadio, non sei nessuno, quindi
0: no, non per, solo per, e poi obbligato... Non essendoci più l'introito della vendita dei dischi, ovviamente
1: tutto buttato là. Però quello che voglio dire è che è un sistema estremamente drogato, in cui il pubblico viene invitato e viene ogni volta sollecitato dal fatto che ogni concerto viene presentato come un evento irrinunciabile, per cui il pubblico a bocca va lì. Io mi immagino, con tutto, che Clemente Zarda, che ha organizzato il concerto di Ultimo, è uno che ha imparato il mestiere dal padre e tutto quanto, però mi immagino che quando tu fai un concerto e dici dici facciamo un concerto a Tor Vergata per 250.000 persone, già in partenza dichiari che sarà un concerto di 250.000 persone, il che e mi lascia perplesso per come sistema, perché io mi ricordo i patemi che avevano tanti impresari quando organizzavano un concerto e non sapevano quanti biglietti avrebbero venduto, invece si sa già in partenza, capito?
0: Sì, beh, insomma, poi non sapremo mai quanto ci sia di marketing, ovviamente, di...
1: Ma tutto quanto, certo, però è il meccanismo che è artificioso.
0: In conclusione, per lasciarti libero, insomma, racconta brevemente, per esempio, la figura, se ti va, tu hai avuto a che fare anche con San Ra, perché parlavi appunto del Saint Louis,
1: sì,
0: di un musicista o di un personaggio che comunque tu dici, caspita, vedi, faccio sto mestiere, magari lavoro di notte oppure insomma mi strapazzo, però viva la faccia, guarda che bella, che soddisfazione.
1: Ma sai, quello era un personaggio mitologico, perché al di là che poi era un gran musicista, San Ra,
0: certo.
1: Al di là di tutto, e questa armata che aveva messo insieme, che la sua orchestra, che lui chiamava orchestra, era una macchina di musica formidabile, con il gusto del divertimento e della provocazione. Poi si vestivano come degli alieni, perché San Ra sappiamo che si considerava aveva raccontato di sé questa biografia di uomo venuto dallo spazio, da un altro mondo, che era un modo anche per mettere un po' in risalto il suo essere alieno dalla società americana, in cui come nero era un po' messo ai margini, c'era una contestazione, un sottofondo politico nel discorso, ma soprattutto era la bizzarria, capito, il fatto che venisse con questi occhiali, lo racconto, che sembravano da stagnaro, il copricapo dorato, la mantella,
0: ovviamente qualcosa che aveva a che fare anche con l'Egitto, i faraoni, giusto? Essendo Ra, il re.
1: Certo.
0: E poi c'era
1: certo.
0: Il discorso anche del movimento dell'afrofuturismo, che comunque è molto più allargato, molto più complesso. Quindi lui entrava in questo brodo di cultura, ci sguazzava tantissimo.
1: Beh, ma è diventato un riferimento anche di quello, perché è stato quello ha cominciato a fare questo discorso quando non se ne parlava neanche di ciò, era una cosa assolutamente fuori da ogni possibilità di ragionamento.
0: Senti, so che dopo Umbria Jazz magari è il momento di rilassarsi e di, come dire, un pochettino staccare la spina, ma puoi anticiparci se c'è qualche nuovo libro all'orizzonte, se c'hai qualche...
1: Guarda, no, non te lo posso anticipare, perché funziona così, bisogna mettere insieme tutto, riordinare le idee e poi costruire qualcosa che funzioni, se non ho scadenze, non ho obblighi di farlo, capito? Quindi lo faccio con tutta calma
0: e con tutto il piacere di scegliere, certo. Allora, ricordiamo che abbiamo...
1: Mi piace, però ti dico una cosa solo, che mi piace raccontare quegli anni, non me la sentirei di raccontare storie di oggi, preferisco lavorare sulla memoria.
0: Sì, anche perché poi insomma c'hai anche una, come dire, una confidenza con l'argomento che non hai del tutto, secondo me, espletato, nel senso che c'è ancora, ci sono margini di manovra, secondo me.
1: Adesso sto facendo una cosa, perché a settembre facciamo uno spettacolo con, sai che Roberto Gatto, il batterista?
0: Sì, certo.
1: Alla Casa del Jazz è una cosa su Miles Davis e John Coltrane, con i testi che faccio io e Roberto con un trio che suona. Quindi quello, adesso sto scrivendo quella roba lì.
0: Eh sì, perché c'è il centenario di entrambi, no? Ma
1: sì,
0: Miles Davis
1: entrambi,
0: è stato
1: sì.
0: A maggio, di John Coltrane sarà a settembre. Benissimo,
1: a settembre,
0: un'ulteriore occasione per romperti le scatole e parlare di musica. Allora,
1: va
0: ringraziamo
1: bene.
0: Marco Molendini, autore di questo
1: Grazie
0: bel libro Sotto il sole di Roma, e visto che parlavamo di concerti interrotti e parlavamo dell'epoca d'oro del Palasport dove non si sentiva niente, mi sembra il caso di ascoltare un secondo brano dalla playlist di questo libro Sotto il sole di Roma, che sono i Genesis di I Know What I Like. Grazie ancora Marco e complimenti.
1: Grazie, ciao. Grazie.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: I riflettori si accendono, gli animatori prendono posto. Tutto è pronto. L'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale. Una rappresentazione drammatica e sconvolgente.
1: Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria.
0: Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Jacopetti.
1: Alto come il cielo un grande fuoco sta per cominciare.

pianissimo, atmosfera, ecco così. Via le masse adesso, adesso via le masse. Ma non te via le masse, piano. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti, via, via, via! Vecchio pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere, bello, così. Figura intera, di più, ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio, vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti, raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo, ha rimesso insieme quasi un uomo. Che fa? Cerca i pezzi, li mette insieme, li incolla. È pazzo, eh? Un restauratore. Ma dove siamo? Ehi! Ehi, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo? No, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra? Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Ma siete matti. Se avete una strana idea della gente... Certo, quando si parla a tutti si hanno delle responsabilità umane e sociali, bello. Allora si fanno le indagini di mercato, si trovano gli ingredienti, un po' di ottimismo e dai con i contenuti umani. E l'uomo, l'uomo, l'uomo, ma quale uomo? Non raccontiamoci palle, contenuti umani, non ci crede più neanche il Papa. Certo, quando si parla alle masse bisogna usare un linguaggio scadente, adatto a tutti. Ci avete una strana idea delle masse. Non piace più a nessuno il vostro uomo. È a voi che vi fa comodo, siete voi che lo rivolete. Credete alla ricomposizione? Bella roba. Che vorrebbe dire riprendere tutti i pezzettini di prima, rimetterli insieme e alla fine viene fuori... Mio zio! Ecco chi assomigliate! Assomigliate allo zio, vi ho visto in televisione! No, lui è più simpatico, ma anche lui parla sempre di contenuti umani, contenuti umani! Non ci crede più nessuno, non ci crede più nessuno! O ci crediamo tutti, paurosi, resistenti, attaccati ai nostri pezzetti bruciati, vecchi, ammuffiti, putrefatti. Chi ha detto che la morte non è allegra?

0: dietro piano così, ecco, dissolvenza, fondue, fine del primo tempo.
1: Sono passati 50 anni, ma alcune frasi, soprattutto di questo testo, L'uomo muore, Giorgio Gaber, vorrei leggervele, ma forse ne basta una. Certo, quando si parla alle masse bisogna avere un linguaggio scadente adatto a tutti. E io credo che, insomma, già solo questa frase così lungimirante descrive meglio di qualsiasi racconto che potrei fare io quello che a cui assistiamo ai giorni d'oggi. Va bene, comunque sono le 14:43 per chi ascolta la diretta di martedì 21 luglio 2026, la bottega del forno, Fabrizio Forno al microfono. Abbiamo trascorso la prima mezz'oretta chiacchierando amichevolmente con Marco Molendini, autore di questo libro, dopo tanti anni trascorsi al Messaggero. Il libro si chiama Sotto il sole di Roma, uscito per Minimum Fax, siccome abbraccia per buona parte il decennio che principalmente viene, come dire, anzi esclusivamente viene trattato in questa trasmissione, mi sembrava adatto da presentare, soprattutto da fargli fare una testimonianza diretta di quello che in questa trasmissione raccontiamo. E da lì siamo passati a un album del 76 che in realtà usciva dopo l'estate. Il disco si intitola Libertà obbligatoria ed è quello che crea praticamente un ponte tra il racconto e, diciamo, il dialogo che aveva Giorgio Gaber sul palco dei teatri, dove ormai era veramente un, come dire, un personaggio seguitissimo con il suo teatro canzone, un passaggio appunto tra la generazione del 68, alla quale in maniera anche, diciamo, riflessa partecipò anche lui, se non altro anagraficamente, a quello che poi sarebbe successo nel 78 con Polli di allevamento, in cui appunto lui si confronterà invece con la generazione del 77, e lì le cose andranno in maniera molto differente. L'uomo muore, come chi ha ascoltato con attenzione il testo avrà capito, era il brano che chiudeva il primo tempo dello spettacolo e anche il disco 1, cioè era l'ultimo brano del lato B del doppio LP, perché questi spettacoli tradotti su disco di Giorgio Gaber alla fine davano come risultato un album doppio, molto, sempre molto molto interessante. E altrettanto interessante è il brano che ho scelto a rappresentanza della seconda metà dell'opera, un brano che si chiama L'America e che ci dice molto anch'esso della nazione che per decenni abbiamo considerato il faro della libertà e della civiltà. Giorgio Gaber, il brano, come dicevamo, è L'America, l'album Libertà obbligatoria.

A noi ci hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende, non la fanno mica perché conviene a loro. No. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. L'America. L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che a loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato Jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoculati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia, cara Europa, coi suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro hanno sempre creato così, come andare al cesso. America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Vroom. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava. Meglio di qua, no, meglio di là. Chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer. Poi a un certo punto
Senza preavviso. Senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava, non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Svrum. Quelli di centro... No, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli. No? Ma dagli altri non me lo aspettavo. E ora tutti a dire che bella la bocca, ma che bella la bocca, non c'è niente di più democratico della bocca. A me piace la bocca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. E già, perché c'è buca e buca, eh? Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità, è lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la vera. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalesimo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti. Come la chitarra. Ognuno suona come vuole. E tutti suonano come vuole la libertà.

0: Ovviamente una precisazione d'obbligo, questa versione del brano L'America non è quella esattamente uscita all'epoca di Polli di allevamento. Ovviamente qualcuno già mi ha fatto notare che c'erano delle discrepanze, si parla di Bertinotti, si parla di Ronald Reagan, che sicuramente all'epoca della pubblicazione originaria non erano assolutamente diciamo contemporanei, perlomeno come personaggi di rilievo. Quello che invece volevo sottolineare, ovviamente facendo presente che si tratta di una registrazione successiva, è che questo brano Giorgio Gaber se l'è portato dietro anche al di fuori di quello che è stato poi la vita di questo spettacolo Libertà Obbligatoria, perché in realtà appunto per i temi trattati poteva essere comunque sempre valido, e penso che se adesso qualcuno ritirasse fuori questo spettacolo potrebbe benissimo riprendere l'America, magari con piccole correzioni, piccoli adattamenti, riuscirebbe comunque a descrivere esattamente la situazione del presente. Tutto questo per appunto l'esattezza, perché al 340-197-4468 mi erano giunti appunto dei messaggi che mi facevano notare, come dire, la atemporalità di quanto pubblicato rispetto al 76. Ringrazio anche chi ha scritto, perché ovviamente dimostra una particolare attenzione a quello che trasmettiamo. A questo punto, che sono già le 14.56 per chi ascolta la diretta, ma l'orario più o meno dovrebbe coincidere anche per chi ascolterà la replica che andrà in onda venerdì 24, a questo punto andiamo direttamente con gli spot di metà trasmissione per poi ricominciare a parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa nella seconda metà della Bottega del Forno.
1: Mai accontentarsi dei soliti suoni. Radio Città Aperta.it, la radio controcorrente.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.03 per chi ascolta la diretta di martedì 21 luglio 2026. La bottega del forno ha riaperto i battenti dopo la breve pausa degli spot di metà trasmissione. Siamo tornati con Freddie Hubbard e la sua tromba, con un brano che apriva un album che usciva, per l'appunto, ma che ve lo dico a fare, nel 1976. Il brano si intitola Dreamweaver. E tra i tanti musicisti presenti, come è facile immaginare, di grande rilievo in questo lavoro, vi cito a caso Michael Breaker al sax tenore, Steve Gadd alla batteria, Steve Kahn alla chitarra. Vorrei invece porre un particolare accento, visto che in questo brano brillano alcune voci femminili, farvi presente che una delle voci è quella di Gwendolyn, ma la chiamavano Gwen, Guthrie. Non è una parente di Arlo Guthrie né tantomeno del padre Woody, ma è una cantante e anche autrice, pianista, che intanto è stata la backing vocal di gente del calibro di Aretha Franklin, Billy Joel, Stevie Wonder, anche della rediviva Madonna, che l'altro giorno ho fatto un po' fatica, diciamo, a non cambiare canale nella halftime show della finale dei mondiali di calcio. Ma è stata anche autrice di alcuni brani importanti per artisti come Ben E. King e Roberta Flack. Quindi ricordatevi anche questa Gwen Guthrie, che viene affiancata anche da un'altra grande cantante di nome Patty Austin, che quindi rende tutto, come dire, ancora più prestigioso. L'album non è di quelli memorabili, anche se, diciamo, la confezione è molto, molto lussuosa, ma noi, per non chiacchierare troppo, vi facciamo sentire la title track di questo lavoro. Quindi, secondo estratto per Freddie Hubbard è Windjammer.

Vabbè, insomma, il concetto l'avete capito, l'ho voluto reiterare evitando comunque di arrivare in fondo al brano che dura più di 7 minuti e mezzo, però necessitavo di questa ripetizione perché I've Got You è anche il titolo dell'LP da cui è stato estratto questo brano, la celebre I Got You Under My Skin, scritta dal grandissimo Cole Porter, eseguita da grandissimi, da Frank Sinatra a Nene Cerri, tanto per parlare proprio di due versioni totalmente opposte. Il 20 luglio del 1976 usciva questo I've Got You, terzo album di Gloria Gaynor, che ovviamente si imponeva come regina della disco music. In questo caso, appunto, affrontando I've Got You Under My Skin di Cole Porter, sia nella versione singola che invece in questa estesa che ho voluto propinarvi, proprio perché insomma l'estate portatrice di serate, danzerecce, vabbè, insomma, anche se con questo caldo è meglio starsene fermi il più possibile. Allora, è inevitabile dare molto spazio alla, come dire, prorompente discesa in campo della disco music che nel 76, appunto, ormai imperversa per tutto il globo terracqueo, insomma, avremo occasione di ribadirlo più e più volte. Gloria Gaynor arriva alla Polydor perché praticamente l'etichetta era per la quale aveva lavorato fino a quel momento, che era la MGM, viene assorbita per questi strani giochi di catalogo, acquistati eccetera eccetera. Lei diventa sicuramente una delle artiste di punta soprattutto in ambito disco music dell'etichetta, e insomma da quel momento in poi il sostegno dell'etichetta farà tutta la differenza del mondo. Oltre a questo, come dire, singolo che fece parecchio successo, anche perché era molto famoso l'originale, un altro 45 giri, un altro 7 pollici, chiamiamolo come volete voi, che venne pubblicato tratto da questo lavoro, è il nostro secondo estratto da I've Got You. Il brano si intitola Let's Make a Deal. Questa è sempre Gloria Gaynor.

Hubbard è proseguita con Gloria Gaynor e adesso approda, ma per semplici ragioni di calendario, in ambito di Parliament, perché proprio domani compie 85 anni George Clinton, il fondatore, il cantante, il frontman, il genio dei Parliament Funkadelic, con tutte le sue, diciamo, conseguenze. E parliamo appunto anche dell'afrofuturismo citato con San Ra nel corso della nostra intervista della prima parte di trasmissione con Marco Molendini. Insomma, è un personaggio molto interessante, che chi segue la mia altra trasmissione Forno One conosce sicuramente in maniera più corposa di quanto trattato in questa Bottega del Forno. Sta di fatto che esattamente il 20 luglio del 76 usciva The Clones of Dr. Funkenstein, album intitolato I Parliament, Parliament, ai quali approdava nella qualifica di produttore e di arrangiatore dei fiati, quindi insomma anche un incarico abbastanza prestigioso, il grande trombonista Fred Wesley, che veniva dalla band di James Brown, e quindi insomma una denominazione di origine controllata. Ricordo un bellissimo concerto di qualche anno fa a Tolfa Jazz, in cui mi immaginavo di vedere una cariatide trasportata sul palco che avrebbe suonato una mezz'oretta scarsa, tanto per raschiare il fondo del barile. Abbiamo assistito ad un concerto torrido con una band vitalissima, un Fred Wesley in grande spolvero. Comunque noi dobbiamo celebrare invece l'uscita del 20 luglio del 76 di The Clones of Dr. Funkenstein e fare gli auguri in anticipo a George Clinton, ma cose un po' più corpose le troverete dopodomani nella mia diretta di Forno One di giovedì 23. Insomma, ascoltiamo da questo album di Parliament con Do That Stuff.

Come sapete, ho un particolare gusto, come per dire, una fissazione per andare a scovare le notiziole, quelle più banali e più, come dire, nozionistiche, tra le pieghe degli album che vengono trattati nelle mie trasmissioni. In questo caso non bastassero i grandi nomi, perché ricordiamoci che lo zoccolo duro dei Parliament è costituito da George Clinton, ma anche da Bernie Worrell, ovviamente da Bootsy Collins al basso, ma non solo. In questo caso i fiati, che vi dicevo sono arrangiati dal grande Fred Wesley e che vedono la presenza di Maceo Parker, che è un altro grandissimo personaggio della musica black. Qui ci sono anche i fratelli Michael e Randy Breaker, e per l'appunto una notiziola che sembra così marginale, ma a me fa piacere tirarla fuori, è che tra le backing vocals e tra coloro che appunto usano le mani per accompagnare ritmicamente i ritmi funky del disco, c'è anche Taka Boom, che però in realtà si chiama Taka Khan perché è la sorella più piccola di Chaka Khan. Questo insomma per la cronaca e per il nozionismo più banale e più inutile della terra. Ascoltiamoci adesso quella che è quasi la title track dell'album, perché appunto l'album si intitola The Clones of Dr. Funkenstein, e Dr. Funkenstein non è altro che uno dei personaggi nei quali si cala quasi come un alter ego, spesso e volentieri, quel geniaccio matto come un cavallo di George Clinton. Quindi ascoltiamoci quello che fu un altro singolo, oltre a Do That Stuff, che è quella che ancora scorre sotto la mia voce. Il singolo di cui parliamo per l'appunto è Dr. Funkenstein, Parliament.

Yeah. Don't funk with your mind. Let me hear it for me.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Bisognava trovare un modo per uscire dal loop della musica black con il quale eravamo partito a inizio seconda metà di trasmissione, e ci arriviamo per gradi, diciamo, andando a scalare come si fa appunto con i tossicodipendenti. Siamo passati ai Blood, Sweat and Tears, che intanto sono bianchi, tanto per cominciare, però ci siamo arrivati per gradi, dicevo, perché questa Sweet Steady the Savior, che fa parte dell'album del 76, dell'estate del 76, More Than Ever, in realtà è stata scritta da Patty Austin, che appunto avevamo citato anche in precedenza come una delle coriste presenti sul disco di Freddie Hubbard. Il disco appunto ha questa peculiarità, ossia che la copertina, con una fantasia veramente geniale, riproduce l'etichetta dell'LP, quindi praticamente non hanno fatto altro che riempire il quadrato dell'LP con il tondo del rosso dell'etichetta Columbia CBS, che appunto poi sareste andati a trovare all'epoca, tirando fuori il disco dalla busta interna. Vabbè, insomma, piccoli, come dire, stratagemmi per farsi notare. Non sono più ovviamente i Blood, Sweat and Tears degli inizi, perché ovviamente parliamo di una band che con questo arriva al nono album. I tempi gloriosi di Al Kooper sono passati, però sono ancora quelli del cantante David Clayton Thomas, che appunto venne contattato dopo che avevano addirittura pensato a Stephen Stills per la voce principale dei Blood, Sweat and Tears. Sweet Steady The Savior, vediamo un po', è un po' tardino, sì, 15:45. Senza ulteriori chiacchiere, passiamo ad un secondo estratto da questo lavoro, More Than Ever, luglio 76. Il pezzo dei Blood, Sweat and Tears si intitola You're the One.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Che finalone! Siamo passati in chiusura di trasmissione all'album di debutto della band di Alan Parsons Project, che usciva proprio nell'estate del 1976. Va detto che Alan Parsons, che tutto sommato insomma aveva fatto gran parte del lavoro di banco di regia dell'album The Dark Side of the Moon, si trovò a rifiutare la proposta di Pink Floyd a fare altrettanto con The Dark Side con Wish You Were Here, perché nel frattempo c'era questo progetto in mente che stava per andare in porto. Andiamo un po' veloci perché sono già le 15:56. Abbiamo ascoltato The Telltale Heart, il cuore rivelatore, con la voce che era quella di Arthur Brown. Qui si alternano vari alla voce. Prima di introdurre il brano con il quale congedarci, vi faccio presente appunto che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, andrà in onda la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta ed Eugenio Stefanizzi, e subito dopo Angelo Pianizzola con il suo Panopticon. Per chi ascoltasse la replica di venerdì, sempre a partire dalle 14, dopo di me troverà Luca Polverari, buonasera, Gianluca Polverari con Alternitalia. Fabrizio Forno vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì per Forno One e la prossima settimana per una nuova apertura di bottega. Come dicevo, album di debutto di Alan Parsons, il disco si intitola, non l'avevo detto quindi è il caso di dirlo, Tales of Mystery and Imagination. Andiamoci ad ascoltare To One in Paradise di Alan Parsons Project. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: con Fabrizio Mr. Formula One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Formula One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18

0: E buongiorno a tutti, sabato 18 luglio, un sabato torrido di luglio, qui a Radio Città Aperta, Driving Saturday con Alessandro Sgritta.
1: Eugenio Stefanizzi.
0: Grazie, c'è anche Stefano Pepe, eccezionalmente, così per una mezz'oretta così a disposizione, ci dà una mano. E veramente oggi ho sentito il vento caldo dell'estate che mi stava portando via in motorino. Ho capito la canzone di Alice e Battiato quando era stata scritta. Mi sono immaginato Roma nel Sahara, non so, in un deserto col vento in faccia. Bene, allora stiamo per partire. Tra poco arriverà nei nostri studi Atom Lux, che è il progetto solista di un cantautore.

0: originario di Salerno, se non sbaglio. Comunque, insomma, lui si chiama Lucio e adesso è residente a Roma. Sì, Lucio Filizzola, originario di Sapri, provincia di Salerno, attualmente residente a Roma, che ci presenta questo nuovo suo EP che si chiama Kamikaze Butterfly. Poi verrà, dovrebbe venire, si spera che stavolta venga, no? Perché l'altra volta non erano riusciti ad arrivare, Joe Calvero, col suo nuovo disco uscito il 1 luglio. E poi avremo due telefonate alla fine di Cecilia Barra, due giovani, una cantautrice col suo primo singolo, Cecilia Barra, e poi un giovane musicista che si chiama Nico Ferrari, tutti e due originari di Milano, li avremo al telefono. Ora, per iniziare, siccome ieri, 17 luglio, sarebbero stati 100 anni dalla nascita di Piero Umiliani, insomma è uscito anche per l'occasione un disco della Four Fly Records, dell'amico Pierpaolo De Santis, no, della Four Fly Records, che si chiama Fantasy. È un vecchio disco, in questo caso è uscito solo su vinile, quindi adesso non lo possiamo ascoltare, però insomma è un disco dell'83, appunto, Fantasy, che viene pubblicato per la prima volta a oltre 40 anni dalla sua realizzazione, uscito proprio nel giorno che segna il centenario della nascita del compositore. Però io ho qui una canzone sempre a portata di mano, che è forse la più nota di Piero Umiliani, perché divenne anche colonna sonora dei Muppets. In America pensano che sia...
1: Sì, gli americani non sanno che...
0: Non sanno che è italiano.
1: No, no, no, no.
0: L'hanno chiamata Mana Mana, anche se lui l'ha chiamata la sauna svedese.
1: La sauna svedese.
0: Viva la sauna svedese.
1: Viva la sauna svedese.
0: Perché viene da una colonna sonora di un film che si chiamava Svezia, Inferno e Paradiso, del 68. Allora ce l'andiamo a ascoltare per l'omaggio ai 100 anni di Piero Umiliani. Questa è Mana Mana.

0: E questa era Mana Mana Piero Umiliani. Abbiamo assistito anche un incontro con le sorelle Elisabetta e Alessandra,
1: le
0: Studi Forum, le figlie.
1: Vabbè, figurati. E poi anche il Calibro 35 hanno ripreso.
0: Sì, sì, hanno fatto anche un concerto per i 100 anni di Piero Umiliani.
1: Al Forum Studio.
0: Sì, sì, sì, bellissimo.
1: Sì.
0: E hanno fatto anche una versione particolare di Mana Mana cantata da
1: Enrico Gabrielli.
0: No, vabbè, Enrico Gabrielli
1: faceva il Mana Mana.
0: Ah, è vero, cantavo lui.
1: Lui faceva il Mana Mana.
0: Sì, no, perché mi confondo, che c'era anche una cantante, si chiama Serena Altavilla, che è venuta a fare le voci
1: femminili. Sì, ha fatto di altre canzoni.
0: Enrico canta, è vero, ha fatto anche, però non è proprio un cantante.
1: No, però si prestava a questo Mana Mana.
0: Come no, è vero.
1: E hanno raccontato durante gli incontri, però, pomeridiani
0: con
1: un esperto del...
0: Fugliano,
1: Claudio Fugliano, ma anche l'amico che dicevi della Four Flies prima di
0: Pierpaolo De Santis.
1: Pierpaolo De Santis, appunto, che gli americani chiedevano fosse propria,
0: sì,
1: e ad Umiliani arrivò questa voce, dice: sai che in America c'è questa musica e pensano che sia
0: sì, loro. Anche le figlie quando sono andate lì in America non ci credevano, dice: questa l'ha fatta mio papà.
1: Mio papà,
0: perché è diventata la colonna sonora di Mappe,
1: sì,
0: insomma, tutto il mondo è famosissimo.
1: Sì.
0: E vabbè, allora, prima che qualche novità, ieri sono andato a vedere questo concerto bellissimo di Johnny Marr con mio nipotino. Devo dire, è stato veramente bello, perché ha fatto tantissime canzoni degli Smiths, almeno tipo 6-7, da Panic, The Charming Man, Big Mouth Strikes Again, Please, mi da solo con la chitarra, How Soon Is Now. Guarda, veramente ha finito con una versione fantastica di There Is a Light That Never Goes Out, però dura quasi 7 minuti, quindi non ce la facciamo a sentirla. Facciamo ascoltare l'ultimo singolo di Johnny Marr, che è Spin. Ovviamente lui è un po' più nostalgico di Morris, nel senso che fa quasi metà scaletta pezzi degli Smiths, perché è come per dire, insomma, la mia carriera solista forse non è a livello di quella di Smith, sicuramente neanche quella di Morris, però ecco, Morris è meno nostalgico, ne fa 3-4, ma se invece lui questo lo notavamo anche ieri alla fine del concerto, però veramente un concerto bellissimo. Io pensavo che magari assistere a una cover band di Morris, tipo, che mi facesse un effetto tipo così, no? Invece tu percepisci dopo che quelle canzoni le ha scritte lui.
1: La fedeltà della...
0: Quando si mette a cantare chitarra e voce è veramente emozionante. Infatti è veramente un peccato che si siano separati, perché veramente siamo ai livelli di Lennon McCartney. Mo non vorrei bestemmiare, però insomma, ai fratelli Gallagher gli danno proprio una pista che manchi li vedono. Morris e Marr proprio ciao. A parte che lui fa impressione che sembra misto fra Liam e Noel, sarà perché è proprio di Manchester. Appena è salito sul palco hai l'impressione di avere un terzo fratello Gallagher, sì.
1: Okay.
0: È veramente impressionante, deve essere proprio una
1: caratteristica somatica
0: di Manchester, perché sono
1: genetica di Manchester,
0: esatto. Però veramente con gli occhiali da sole poteva essere uno dei due, un misto. Però veramente un bellissimo concerto con la band. Poi vabbè, i fratelli Gallagher è uno in realtà che scrive, no? Quindi sto paragone fino a un certo punto
1: lo fa.
0: Però veramente Morris e Marr hanno scritto dei pezzi eccezionali. Vabbè, adesso facciamo sentire una cosa sua. Questo è Johnny Marr solista, l'ultimo singolo si chiama Spin.

0: E questo era Spin, Johnny Marr, per omaggiare il bellissimo concerto ieri sera. Veniva dal Teatro Romano di Verona, poi prosegue, era la prima, forse la seconda ieri, di 5 date italiane, da quello che ho capito, insomma. Quindi consiglio a tutti, se vi capita a tiro, Johnny Marr con la sua band, di andarlo a vedere. È veramente emozionante, uno dei concerti più belli che abbia visto quest'estate. Lo metto, insomma, poco dopo Jack White, sai.
1: Addirittura.
0: Sì, no, veramente bellissimo. Poi, ovviamente, devi essere un amante degli Smith, se non, certo, ti piace quel genere, capisco. C'ho amici che non sopportano quel tipo di musica inglese.
1: Ah, okay.
0: Tipo il mio amico Fede Torre, che saluto, lui gli Smith non li sopporta. Beh,
1: addirittura.
0: Lui è più per la musica americana suonata, più sporca, grezza, capito? Loro sono un po' troppo raffinati. Allora, vabbè, e ieri sono usciti anche altri singoli, per esempio il disco Lucidanza della nostra amica Licia Missori, che ci è venuta anche a trovare, Jazz Memory lì qui al
1: Travensato.
0: Sì, al Travensato, però io ho a disposizione solo un singolo, e nel frattempo è arrivato anche il nostro amico
1: Stefano, ci aiuta a sistemare.
0: Sì. Atom Lux Lucio. Bene. E allora io, fino a che si sistema, farei ascoltare questo Lucidanza. Che dici, Genio?
1: Sì, sì, perfetto.
0: Licia Missori è il singolo che
1: assolutamente salutiamo.
0: Dà il titolo anche a tutto il disco di Licia, poi magari inviteremo dopo l'estate a presentare qua con calma.
1: Con grande piacere.
0: Lucidanza, lei è Licia Missori.

0: Lei è Licia Missori, Lucidanza. Bene, e adesso diamo il benvenuto a Atom Lux, lo mettiamo anche in video, facciamo una prova audio se ci sente. Pronto, Lucio?
1: Sento, sì, ciao.
2: Benvenuto,
1: mi sentite
2: Lucio.
1: Voi?
2: Sì, sì, perfettamente, bene, bene. Ciao, benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Ecco qua, sì, sì, appunto, avevamo rimandato di qualche di una settimana, dovevi esatto. Venire, perché alla fine è andata anche bene, perché abbiamo last minute ospitato al telefono la Targa Tenco Opera Prima, Pigi, quindi insomma, perché aveva appena vinto fresco, okay. Insomma, il tuo spazio è stato ben riempito. Insomma, siamo felici di ospitarti oggi, appunto, con questo EP. È uscito da pochissimo, a fine giugno, diciamo,
1: esatto, quindi, sì, 19, sì.
0: Kamikaze Butterfly,
1: yes.
0: Praticamente è il progetto, l'EP, diciamo, di Lucio Filizzola, che praticamente è il titolare di questo progetto solista che si chiama Atom Lux, che è nato nel 2023.
1: Dai. Sì.
0: Poi hai fatto già un disco, appunto, che si chiama Void Gaze Dopamine Salad.
1: Esatto.
0: Hai titoli sempre molto particolari, che poi magari ci spiegherai, questa insalata dopamina che è uscito ad ottobre 2025, quindi abbastanza recente,
1: sì.
0: Anche quello, insomma, che ha avuto belle recensioni. E poi hai anche una band che ti accompagna dal vivo, insomma, leggo che appunto Nicola Sasso tastiere e voce, Alessandro Costantino chitarra, Andrea Crescenzi basso, Edoardo Tacchia batteria. Tu adesso sei residente a Roma, volevo capire.
1: Sì, io sono a Roma dal 2020-2021, sì.
0: Proprio dal periodo della pandemia, hai scelto proprio il periodo peggiore.
1: Poco dopo, quello. Sì, esatto. Immediatamente dopo la pandemia.
0: Vabbè, dipende sempre da dove uno magari è scappato, forse da una realtà ancora dove, non so, c'erano restrizioni ancora peggiori, non lo so, tutto relativo.
1: Provincia di Varese, quindi non è che...
0: Forse è andata meglio così.
1: Esatto.
0: Quindi infatti è tutto relativo. È vero che, però tu sei di Salerno, Sapri.
1: Io sono della provincia di Salerno, sì.
0: Non sei proprio, stavi su al nord, però.
1: Sì, sì, ho vissuto prima Torino, Milano, Varese, insomma, e poi sono ritornato un po' verso il centro.
0: Bene, e allora non so, ci vuoi spiegare intanto questa farfalla Kamikaze, questa Kamikaze Butterfly, 5 tracce, insomma, che segna anche, leggo, l'ingresso nel roster di Octopus Rising?
1: Sì, esatto, allora con questo EP ho cominciato la mia collaborazione con questa etichetta. Octopus Rising, che in realtà è un branch, diciamo un ramo di Argonauta Records, che tendenzialmente si occupa di generi leggermente più heavy del mio, però questo ramo dell'etichetta è più, un po' più aperto anche a generi un po' diversi, e quindi è piaciuto il progetto. E a marzo di quest'anno ho firmato per un LP, in realtà ho firmato per un album che uscirà l'anno prossimo.
0: Ah, ecco, questo è solo un anticipo.
1: Sì, esatto, a cui sto lavorando. Nel frattempo avevo su un po' di pezzi pronti, e quindi ho detto perché non buttarli fuori nell'attesa, perché aspettare? Quindi è nato questo EP in questo modo. E poi sto lavorando, insomma, all'album che uscirà nel 2027.
0: Vabbè, allora noi sicuramente ti ospiteremo anche quando uscirà il nuovo disco, quanto insomma manca
1: volentieri, come no, sì.
0: Forse meno di un anno, però insomma si parla sempre del 2027, l'anno prossimo,
1: sì.
0: non c'è nessun problema di, diciamo, distanza temporale per ospitarti nel 2027. Nel frattempo, come hai detto tu, perché sono brani abbastanza particolari, hanno tutti i titoli abbastanza,
1: allora,
0: particolari,
1: sì. Allora, il titolo dell'EP Kamikaze Butterfly non è il titolo di uno dei brani.
0: No, infatti non è.
1: È qualcosa, a me spesso piace, per dare i titoli, andare per associazioni di idee e arrivare a qualcosa che mi suona anche bene. Kamikaze Butterfly mi piaceva molto come suono, e mi piace anche come idea, perché l'idea che si riflette in questo Kamikaze Butterfly, dal mio punto di vista, è la relatività percettiva, insomma, è il modo in cui tutto quello che percepiamo è estremamente relativo, sia a livello umano, personale, sia a livello cosmologico. Io sono anche un grande fan della scienza e dello studio della natura. Il Kamikaze Butterfly è l'immagine di questo essere minuscolo e infinitamente delicato, che si imbarca in questo atto suicida per andare a cercare di annientare, dal suo punto di vista, un bersaglio molto più grande di lui. Quindi mi sono immaginato questa farfalla che si mette su questo microjet stile Japan, Seconda Guerra Mondiale, e si lancia contro un elefante, insomma, un essere, un qualcosa, un'entità molto più grande di lei. Lei, dal suo punto di vista, ha fatto un atto che vale la sua vita. Dal punto di vista del bersaglio non è successo assolutamente nulla, quindi spesso questo ritorna, secondo me, nelle esperienze personali, quando immagini di avere tutto al centro di tutto, che la tua opinione sia la cosa più importante, ma in realtà vale veramente, non dico che vale poco, però va un attimo pesata e va relativizzata rispetto al contesto.
0: Sì, leggo appunto, il discorso si sviluppa come una meta riflessione appunto sulla relatività del mondo e il modo in cui gli eventi vengono percepiti e sulla nostra stessa percezione di quella relatività.
1: Sì. Il concetto diciamo che lega che ho voluto dare per impacchettare.
0: Quindi c'è un filo conduttore anche fra i brani.
1: Il filo conduttore io lo trovo sempre, anche se non c'è in realtà. Sono un po' paraculo, se posso, nel senso che prima sono nati i brani e poi è nato il concetto. Però poi forse non so se è una questione di subconscio, di qualcosa che si attiva nel cervello, sta dietro la testa e poi dopo arriva. Però poi c'è un sacco ci sono un sacco di riferimenti, di similitudini, di riferimenti alla relatività, anche a partire dalla relatività einsteiniana. C'è un brano che parla esattamente di un viaggio di un fotone, verso una regione del nostro universo che si chiama Butes Void, il grande vuoto, che è una regione enormemente vasta.
0: Il grande nulla, sia l'ultima
1: traccia.
0: Esatto,
1: il grande nulla, molto vasta e vuota. Assolutamente non ci sono galassie, non ci sono nubi di gas, non ci sono stelle, molto molto rarefatta. E il brano segue il fotone nel suo viaggio, e il fotone, essendo un oggetto, una particella che si muove alla velocità della luce, per lui il tempo non esiste, perché chiaramente, secondo la relatività, molto ben comprovato ormai einsteiniana, la dilatazione temporale è proporzionale alla velocità, a quanto si è vicini alla velocità della luce. Più si aumenta la velocità, più il tempo si rallenta per il viaggiatore, fino a quando non si raggiunge un limite. Quando si viaggia alla velocità della luce, il fotone non ha l'esperienza del tempo, quindi se lui è partito in questo istante e arriva tra 2 milioni di anni luce in un punto dell'universo che sta appunto a 2 milioni di anni luce da qui, per noi sono passati 2 milioni di anni luce, per lui non è passato nulla, perché lui vive istantaneamente, non ha esperienza del tempo. E questa non l'avevo pensata prima, è arrivata dopo, però si lega benissimo alla relatività. C'è anche l'altro pezzo, che è quello della Amberjack Death Rainbow, che è una battuta di pesca, diciamo, dal punto di vista del pesce, che però all'interno del brano si va a scoprire che in qualche modo il pescatore diventa il pesce stesso, e quello è molto anche legato alla relatività percettiva di quello che sto facendo. Io sto facendo una cosa, sto pescando un oggetto, ma l'oggetto che sto pescando sono io. Quindi si può trovare, ci sono i riferimenti, il filo conduttore esiste, non è diretto, perché non è un concept album,
0: certo.
1: È un concept EP, però secondo me c'è.
0: Ogni canzone ha parecchio da esplorare come temi, sono molto interessanti. Io partirei, che dici, dal primo singolo, Zombie Ant Fungus Strike.
1: Perché no?
0: Che ha anticipato, che è la storia di una formica infetta. Leggo.
1: Esatto.
0: Comunque sono sempre storie tra zombie, funghi, cioè, sì, comunque, un po' tra l'horror, però comunque. Poi musicalmente sei un po' sul prog, rock progressive.
1: Sì, anche c'è un po' di prog, c'è, perché ce lo dà l'infanzia.
0: Garage, insomma. Anche psichedelia, sì. Insomma, comunque. Ecco, cose abbastanza contorte ma molto interessanti. Allora, ci sentiamo Zombie and Fungus Strike, Atom Lux, è il singolo che ha anticipato questo EP.

0: Zombie Hunt Fung Strike Atom Lux, vediamo un po' se ci senti ancora. Lucio,
1: sì.
0: Pronto? Eccoci bene.
1: Ci sono.
0: Allora, appunto, questo è. Leggo appunto un fenomeno che esiste in natura che si chiama in fungo, cioè un fungo che infetta una formica.
1: Sì, in pratica sì, c'è un caso che si è osservato più volte di una spora che infetta l'insetto. Nel caso particolare di questo brano parlo di una formica, che è uno degli esempi più noti, ma è stato osservato anche per altri insetti. E lo infetta, in pratica prende il controllo del suo sistema nervoso, adesso io non sono un entomologo.
0: Infatti
1: no,
0: sai, parli quasi come fossi una,
1: no, non lo sono,
0: un Alberto Angela.
1: Sono un appassionato, però non so di preciso cosa avviene, ma so che questa infezione va ad impattare il sistema nervoso dell'animale, quindi diciamo che il controllo delle funzioni corporee dell'animale lo prende il fungo, fino a quando, cosa fa questo fungo? Spinge l'animale ad arrampicarsi su una pianta, su uno stelo, e spinge l'animale ad addentare, diciamo, non ha i denti, però insomma con le fauci a far presa sulla pianta e a lasciarsi morire ad un'altezza 20-30 cm dal terreno, un'altezza che è strategica per poter poi rilasciare le spore in modo più diffuso possibile e continuare il ciclo, andare a infettare altri insetti. E quindi questa cosa a me mi affascina un sacco, in realtà.
0: Sì, è quasi una storia horror.
1: Sì, sì, esatto. In realtà molti aspetti della natura mi affascinano e mi forniscono ispirazione per quando devo andare a mettere le parole ad una canzone, e questo è uno dei tanti casi in cui ho attinto da lì.
0: Eh sì, quando si dice la natura non è buona né cattiva, è semplicemente no. Così, però
1: sì,
0: certi aspetti sono veramente terribili, no?
1: Sì, sì, assolutamente,
0: la loro
1: sì.
0: Spietatezza.
1: Esatto, non ha senso la natura, non deve aver senso, non so perché qualcuno cerca di...
0: Vabbè, forse l'unico senso è quello di riprodurre la vita per la vita, come diceva. Qual è il senso della vita? Riprodurre se stesso, cioè la sopravvivenza della specie, forse
1: potrebbe, non lo so, sì. Sicuramente l'adattamento è...
0: Esatto, quello è l'unica cosa che possiamo vedere come...
1: Gli animali si adattano per quello, però non so poi, è difficile dare
0: un... Non penso che le formiche abbiano, oppure i vermi, questi... abbiano un obiettivo nella vita di fare qualcosa altamente filosofico.
1: Non lo so,
0: però ecco, io la vedo solo come un adattamento della specie a
1: riprodursi,
0: oppure a scapito anche di altre specie, no? Il grande mangia il piccolo, in natura spesso avviene questa cosa,
1: certo,
0: il pesce
1: sì.
0: Grande mangia, quindi io la vedo solo in questo senso la natura, non una cosa buona o cattiva, ma solo che tutti devono sopravvivere, gli animali.
1: Sì, esatto. Poi, sicuramente è un caos totale,
0: un po' anche l'uomo è così alla fine, perché siamo tutti purtroppo anche animali noi, che spesso tramite guerre e altre brutture cerchiamo di sopraffare gli altri.
1: Esatto, sì.
0: Quindi purtroppo questo aspetto non ci riguarda anche a noi come specie umana.
1: Sì.
0: Quindi per questo possono essere interessanti, anche perché possono essere delle metafore anche per altre storie, queste formiche,
1: anche,
0: degli
1: certo,
0: zombie.
1: Sì.
0: Non sono solo storie appunto di Quark.
1: No, infatti. C'è sempre la metastoria,
0: certo.
1: Dietro la storia, sì, sicuramente.
0: E per esempio invece in Amberjack Death Rainbow, ne parlavamo prima, questo esperimento... Cos'è? Racconta gli eventi di una battuta di pesca, appunto, dal punto di vista del pesce, ne abbiamo parlato prima.
1: Sì, l'ho accennato velocemente prima. Sì, questo mi sono divertito a fare un esperimento, diciamo, psychedelic punk. C'ha un mood un po' punk, c'ha un mood un po' psichedelico questo brano, ispirato da un gruppo di amici, insomma, appassionati della pesca, fissati con fissati con la ricciola.
0: No, l'esperimento musicale.
1: Sì, l'esperimento sì, è Psypunk.
2: È pesca subacquea.
0: I Psychedelic First mi vengono in mente, ti ricordi quei Psychedelic
1: sì.
0: First?
1: Ah, sì.
0: Quelli di Heaven.
1: Sì, wow. Sì.
0: No, ma appunto volevo sapere quali erano i tuoi riferimenti musicali.
1: I riferimenti musicali, allora, adesso, io ne ho tanti ovviamente come tutti, insomma,
0: certo.
1: Però al momento sono molto appassionato della scena australiana, psichedelica, neopsichedelia australiana.
0: C'è un gruppo che c'ha un nome lunghissimo.
1: E che è uno dei miei preferiti.
0: Aspetta,
1: King Gizzard and Lizard.
0: Li ho visti a Barcellona prima della Sound. E facevano tipo, erano quasi un gruppo resident, stavano sempre lì.
1: Allora, loro fanno. È un
0: pazzeschi.
1: Po' difficile dire mi
0: quelli.
1: Piacciono loro, perché loro hanno una discografia
0: immensa.
1: Incredibile.
0: Sì, sì.
1: Hanno 30 album.
0: Pure Eugenio li conosci.
1: E fanno
2: varie volte.
0: Io li ho visti live solo all'estero.
1: Io li ho visti più volte live. Ogni volta che sono venuto in Italia sono andato perché li adoro. E sono stato molto ispirato da loro negli ultimi anni, però fanno un sacco di cose. Adesso tipo stanno facendo dei rave concerts, fanno techno, hanno fatto thrash metal.
0: Sì, sì, infatti appena metto psichedelia australiana,
1: quindi non è solo psichedelia, però hanno fatto e loro sono la mia il mio gruppo preferito degli ultimi 10 anni, diciamo. Poi anche nella scena australiana ci sono un sacco di altri nomi che mi piacciono, i Psychedelic Porn Crumpets, i Marlocks, e no, anche non australiana, c'è Ty Seagal, ci sono gli OCs, Frankie and the Witch Fingers, comunque la scena di neo garage psichedelia, diciamo. Poi chiaramente io c'ho una passione anche per la musica inglese, perché ho ascoltato, mi sono veramente rimpinzato di rock inglese quando ero un giovanotto, a partire dai giganti, dai Beatles, dai Stones, ma anche tutto il prog inglese, Emerson, Lake and Palmer, Yes, Genesis, o anche la psichedelia inglese, a partire dai primissimi Pink Floyd, Syd Barrett, Love, veramente c'è un mondo anche al di là dell'Atlantico, anche in America, veramente c'è un sacco, anche banalmente i Grateful Dead, Jefferson Airplane, cioè nei classici chiaramente c'è un sacco, c'è troppa roba, quindi le influenze ci sono, principalmente le mie sono dal rock psichedelico, progressivo, blues, anche un sacco di blues ho ascoltato e ho suonato. E poi chiaramente ascolti la cosa nuova, diventa la nuova influenza, quindi è tutto bello, perché è bello anche perché è plastico, è elastico, e entrano input, escono output e via, e alla fine si forma una non lo so, una massa di influenze.
0: E allora ascoltiamoci questo psych punk, Amberjack Death Rainbow, Atom Lux.

0: Amberjack That Rainbow, Atom Lux, ci senti Lucio?
1: Sì.
0: Eccoci bene. E questo era il secondo brano, poi vedo che c'è anche uno Psych Stoner, Eugenio è un appassionato di Stoner.
2: Conosci la Psych Sound?
1: Sì. Sì, come no, sì.
2: Perfetto, allora parliamo la stessa lingua.
0: Sì, quindi magari poi facciamo ascoltare anche quello per Eugenio. Questo invece è un brano ispirato al tema senza tempo, purtroppo, della guerra, appunto, come dicevamo prima, è la spirale della sete di potere da parte dell'essere umano, che insomma la necessità di prevalere uno sull'altro, spargimenti di sangue.
1: Sì, allora il tema non è la massima originalità, questo brano,
0: però purtroppo è sempre attuale.
1: Sì, no, è sempre attuale, lo sarà
2: un classico
1: sempre,
2: che non passa di moda.
1: Un dice. Classicone, insomma, non avevo mai scritto un brano sulla guerra, però mi ricordo. Questo l'avevo. Quando è morto Ozzy, che era l'estate scorsa.
0: Sì, infatti non siamo andati all'ultimo concerto che fece poco prima di morire.
1: Stavo ascoltando War Pigs a ripetizione, tanto per cambiare, insomma, io sono
2: andata noi in radio.
0: L'avevamo passata anche in radio.
1: Ah,
2: sì,
1: ok.
2: L'abbiamo passata.
1: E sono un grande, grande fan dei Sabbath, vabbè, morto con gli amici, mi hanno mandato subito il messaggio, Ozzy è morto, cioè, ho detto, ah, vabbè, è morto, mi aspettavo che. Nessuno si aspettava che arrivasse
0: così
1: a quell'età,
0: presto, magari,
1: esatto.
0: Però, certo,
1: no, però insomma io sono stato, lo porto nel cuore e stavo ascoltando War Pigs, ho detto ma quasi quasi, sai che c'è, io c'ho un sacco di brani che spesso c'ho la musica ma mi manca un tema, e tu invece andare a cercare i soliti temi stralunati, andiamo a fare un tema sulla guerra, è proprio legato a l'ispirazione è venuta da quella, poi la cosa si è collegata al fatto che mi era tornata in mente questa massima attribuita ad Einstein, che parlava del fatto che se ci sarà mai una terza guerra mondiale, poi la quarta sarà una guerra di bastoni e rocce e pietre.
0: Saremo uomini, torniamo tutti alla data della pietra.
1: Insomma, mi è piaciuto andare in quella direzione e ne è uscito questo brano, quindi è abbastanza riffoso anche in onore di Ozzy, e ci sono anche due piccoli riferimenti in realtà Ozzy nel brano.
0: Eh beh, allora a maggior ragione.
1: Sono sottili, ma ci sono, gli fan magari.
0: Sì, dai, ce l'ascoltiamo molto volentieri. Questa Mushroom Cloud Ecstasy. Questa, come la possiamo? Nuvola di funghi ecstasy. Come la possiamo?
1: Mushroom Cloud, sì, è la nube atomica.
0: La nube tossica.
1: Quindi
0: allora.
1: È l'estasi.
0: Il fungo, certo, il
1: fungo atomico,
0: atomico,
1: sì.
0: certo.
1: L'estasi legata al fungo.
0: Non ci avevo mai pensato che si dicesse così. Mushroom, giustamente il fungo. Bene, ce l'ascoltiamo. Mushroom Cloud Ecstasy, Atom Lux.

0: Questa era Weirdos from, no, ho sbagliato io, Mushroom Cloud Ecstasy.
1: Mushroom
0: è la prossima, che sì, questa era quella con l'omaggio appunto a Oti. Ci abbiamo sentito qualcosa anche di Beatles,
2: sì,
0: di Floyd.
2: Cioè, Beatles è una cosa molto evidente. Ho usato un synth che si ricorda Strawberry Fields.
0: Sì, molto
2: l'ultimo.
1: E poi ci ho sentito Pink Floyd di Sid Barrett.
2: Anche se quello è uno, sono i miei veramente.
1: C'è proprio una, come dire,
0: un omaggio ai tuoi idoli, questa
1: sì, esatto. Bellissimo, complimenti. Grazie, perché poi si infila in un contesto diverso. Quindi grazie, è una cosa che spicca, ecco. Bello, complimenti, tutto il lavoro.
0: No, infatti è molto
1: bello. Adesso stavo analizzando questa traccia.
0: Ad ascoltarlo tutto, perché sono già arrivati i rossi finossi, però dovendo scegliere fra Weirdos from Tea Garden B e Boot Super Void, magari scegliamo una.
1: No, perché poi ognuna si presta ad un ascolto diverso, quindi è molto, non c'è una linea.
0: Infatti,
1: cioè,
0: sarebbe bello ascoltarlo tutto.
1: È veramente un ascolto monografico, perché è interessante, perché hai, come dire, vari da brano a brano.
0: No, magari parliamo, parliamo di questo, poi chiudiamo magari col grande nulla che avevamo parlato già prima. Magari prima accenniamo semplicemente a questo brano dei Weirdos
2: From Tea Garden B. È un altro scherzo, diciamo, è un brano che parla di questo gruppo di alieni stramboidi che sono così avanzati che riescono a farsi un weekend in giro per la galassia, diciamo, no? E hanno in uno di questi weekend arrivano sulla Terra e vanno in giro a fare cose strane, a prendere un po' in giro gli esseri umani. E abbiamo fatto anche un video simpatico, l'unico, cioè il primo vero video clip.
0: Ecco, vedo degli alieni infatti che camminano per strada.
2: Esatto, abbiamo fatto un video che ve lo consiglio, ci abbiamo lavorato un bel po', è un video clip fatto bene, divertente anche. E se dovessi scegliere quale ascoltare adesso, se vogliamo ascoltarne una, forse questa è un po' più particolare di Boot Super Void, un po' meno classica, e l'altra è un po' più un psych soft stoner, diciamo, neanche tanto, sì, un po' sì, però quindi non lo so, per me, se volete metterne una, per me potete lanciare una monetina e scegliete voi, insomma è uguale, io le conosco, quindi
0: sì, no, no, vabbè, era giusto perché così quella era situata, diciamo, alla fine del disco, allora magari avrei chiuso più col vuoto del boot.
2: Va bene, va benissimo, perché no?
0: Magari, ecco,
2: sì.
0: Vi invitiamo,
1: alla
0: però,
1: John Cage,
0: vi invitiamo a guardare il video su YouTube, si trova,
2: sì,
0: di Weirdos,
2: YouTube, sì.
0: Perché è molto carino, vedo questi alieni che stanno affacciati al camper per strada. Hanno facce proprio da come uno si immagina gli alieni, con questi occhi un po' lunghi, no?
2: Tea Garden B, però volevo solo precisare, è un vero pianeta, è un pianeta che orbita attorno alla stella Tea Garden,
0: ecco.
2: È un pianeta che si pensa sia abbastanza, tra virgolette, abitabile, nel senso che ha una distanza dalla sua stella che consentirebbe la famosa Goldilocks Zone, no? Che consentirebbe la presenza di acqua, senza temperature di abbastanza miti.
0: Non lo conoscevo, devo essere sincero.
2: È un po' lontano, quindi non riusciamo a guardare veramente,
0: certo,
2: cosa c'è,
0: certo,
2: sopra.
0: Vabbè, allora chiudiamo con per voi, poi magari ci dirai qualcosa su queste, se hai delle presentazioni da fare di questo disco, siamo curiosi, insomma, se magari lo porterai live in giro,
2: certo,
0: da qualche parte. Allora, questa è Boots Super Void Atom Looks.

0: Boots Super Void, Atom Lux, abbiamo pensato
1: da una distrazione è nata un'occasione.
0: Abbiamo pensato che dobbiamo ascoltare anche Widows from Tea Garden Me dopo, perché la usiamo per farci le foto fra di noi.
2: Ottimo.
0: Come sottofondo e come cambio per l'altro ospite, sennò come se no dovevamo passare un'altra cosa di qualcun altro.
2: Perfetto.
0: Ci serve un brano.
1: È un album così bello che meriterebbe una puntata monografica. Che
2: grazie.
1: Quindi
0: non te ne andare, ci facciamo le foto durante Widows from Tea Garden Me. E nel frattempo ci dici se vuoi presentare live questo disco da qualche parte.
2: Allora, questo adesso stiamo già cominciando, cioè abbiamo cominciato già a fare dei concerti. Ancora c'è molto del vecchio album che dobbiamo che stiamo suonando.
0: Giustamente, Paul Gaze, Dopamine Salad, è appena uscito un anno fa.
2: Esatto,
0: neanche
2: ottobre 2025. Stiamo cominciando a inserire adesso in scaletta nuovi brani, questi dell'EP. Per il momento ci siamo fermati, proprio la settimana scorsa abbiamo fatto gli ultimi due live, riprenderemo ad agosto.
0: Adesso che ci penso, io vi ho pure visto al 30 Formiche.
2: Davvero?
0: Sì, perché mi ci ha mandato il nostro amico Giuseppe
2: Galato.
0: Sì, sì. Però poi appunto poi nella fretta, nella cosa, insomma, non ci siamo conosciuti, presentati. Però io adesso che ci penso vi ho visto anche live, appunto, quindi vi ho già visto.
2: Se lì abbiamo fatto
0: però
2: un
0: era
2: set
0: proprio ancora
2: ridotto e non c'erano neanche questi brani,
0: immagino. Certo.
2: E adesso agosto facciamo un attimo di pausa, a fine agosto suoneremo a un festival che si chiama Suburbia, Unexpected Fest, che sta a Teramo. Poi troveremo a Monte Rotondo inizio settembre il 6, e da lì siamo in programmazione di una mini tour al nord a ottobre.
1: Okay.
2: E poi stiamo cercando di spostarci in Europa, il primo mini tour diciamo in Germania marzo 2027.
0: Beh, perché comunque questa musica è assolutamente internazionale.
2: È in fase di costruzione, sì. Quindi, però insomma le energie ci sono, ho trovato una sinergia con i ragazzi che suonano con me, perché chiaramente immaginate. Sì, come no, Alessandro Costantino alla chitarra, Edoardo Tacchi alla batteria, Andrea Crescenzi al basso e Nicolas Sasso alle tastiere e seconde voci, perché chiaramente questo nasce come mio progetto solista in cui me la canto e me la suono, faccio tutto.
1: Infatti questo ultimo brano sa molto di One Man Band.
2: Sì, perché
0: ci ha richiamato anche il nostro amico Black Snake Moon.
2: Che conosco bene, certo, sì,
0: un amico di Tarquinia, bluesman.
2: Sì, lo conosco, mi piace molto, in te
1: ritroviamo le varie influenze che noi conosciamo, diciamo.
2: Bene. E niente,
0: Marco Contestabile.
2: Marco, sì, non lo conosco.
0: Salutiamo.
2: L'ho visto più volte, l'ho conosciuto qualche anno fa mentre suonavo, poi ci siamo conosciuti personalmente, insomma. E mi piace, apprezzo molto.
0: Sì. Siete molto affini.
2: E niente, sì, quindi continuerò a suonare, a aggiungere cose dal vivo, e si è creata una bella energia a livello live. Lo show che stiamo mettendo su secondo me funziona bene, funzionerà sempre meglio. E chiaramente se seguite le pagine poi avrete tutti gli aggiornamenti del caso, insomma. Per
0: bene, quindi sì, ricordiamo Atom Lux, stai su Facebook, Instagram,
2: sì, i soliti, insomma,
0: tutti
2: YouTube, Spotify, TikTok, esatto. Purtroppo. Anche
1: va bene.
2: Si infila dove
1: è commerciale, dai.
2: Dove ci si deve infilare per provare ad arrivare a più numero di persone possibile.
0: Capisco. Non è facile, questa musica giustamente è abbastanza particolare,
2: sì,
0: che fare.
2: Non è facile facilmente, però insomma.
0: Bene, allora guarda Lucio, non andar via, ci ascoltiamo appunto Widows from Tea Garden B, e nel frattempo ci facciamo un po' di foto e diamo l'opportunità a Calvero,
1: lancio al prossimo ospite che è Calvero,
0: di entrare. Sì, sì.
2: Grazie
0: Lucio, a presto. Atom Lux, Kamikaze Butterfly, questa è Widows from Tea Garden B. A dopo, a presto.

0: E questo era Atom Lux, l'ultimo brano Weirdos from Tea Garden B. Salutiamo ancora Lucio, Atom Lux. Nel frattempo sono arrivati Calvero, è arrivato qui Calvero, e di cui io altro non ho comunicato cose. Adesso li salutiamo. Salutiamo Calvero, vediamo un po' se ci sente.
1: No, ci non sente. Ci sente perché non ha le cuffie.
0: Ah, vabbè, adesso guarda, io lo posso introdurre con un.
1: Assolutamente.
0: Perché erano tre singoli, lo introduciamo con Fisherman Boogie. Questo è Fisherman Boogie, uno dei tre singoli che ha anticipato il suo nuovo disco, quindi lo facciamo ascoltare. Fisherman Boogie, Calvero, Joe Calvero.

0: E questo era Fisherman Boogie, Joe Calvera. Vediamo un po' se ci senti. Joe, ci senti? Pronto? Joe?
1: Un po' tipo ultrasuono impercettibile, però.
0: Ci senti?
1: Sì.
0: Abbastanza. Beh, sì, ok, devo dire, diciamo, si sposa bene la tua musica con Atom Lux, anche lui molto psichedelico. Sì. Insomma, vi siete incrociati oggi, una puntata molto psichedelica. Ah. E questo era uno dei tre singoli che hanno anticipato questo disco, Aries of Future Constellations. Diciamo, come lo possiamo tradurre? Arie di costellazioni future.
1: Più che altro è l'ariete della
0: ariete, no, arie, scusa. Però aries è proprio l'ariete.
1: Può essere anche un gioco di parole.
0: Hai ragione,
1: appunto,
0: quindi. Infatti c'è il simbolo dell'ariete in copertina.
1: Sì, quella è la copertina di Lorenza Fontana.
0: Ah, vedi.
1: Sì, è un titolo. Artista, una mia amica che ha fatto la copertina, insomma.
0: Beh, è un titolo.
1: Lorena Armida, Terminator, eccetera.
0: Sì, sì, no, è vero, Aries è l'ariete, è un titolo molto anche sulle corde di Aries, mi richiama anche un po' Battiato, anche queste costellazioni, mm-hmm. Aries. Insomma, sì, è un disco anche questo ovviamente psichedelico, e questo era uno dei tre singoli che hanno anticipato. Gli altri erano Intersidereal Love,
1: From Ita to Funk. Sì,
0: From
1: questo
0: Ita
1: era
0: to
1: poi
0: funk.
1: Il primo, sì, uno dei primi tre singoli, che sono i tre che ho pubblicato prima dell'album. E come si è sentito all'inizio, dato che questo era un lavoro nato come colonna sonora,
0: è vero,
1: di un corto di Vinicio Di Carmine del centro sperimentale dell'Aquila, sui fatti degli avvistamenti
0: degli UFO,
1: sì, nel 78, che c'è stata tutta la costiera adriatica, c'è stato dei fatti inspiegabili, e lui quindi ha intervistato anche vecchi signori che si ricordavano, pescatori, cose, quindi c'è questo fisherman che, come sentite all'inizio, c'è il boato del motore dell'astronave, insomma, quindi era anche per creare il concept, e poi lì comunque c'è scritto.
0: E come si chiama questo documentario? Mi ricordo sempre, c'è un titolo, mi ricordo
1: Adriatico 78.
0: 78, infatti c'era 78 nel titolo, non mi ricordavo Adriatico. E è già uscito, si può vedere questo.
1: Credo che ormai andrà per festival.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: sì, una cosa,
1: finito,
0: diciamo.
1: Era uscito praticamente finito in contemporanea con l'uscita dell'album, quindi ci saranno un po' di tempi.
0: Abbastanza di nicchia, posso immaginare.
1: No, è del centro sperimentale, quindi poi penso che se va bene lo manderanno festival. Insomma, me lo auguro per me, per Vinicio, soprattutto. Insomma.
2: E invece, quindi poi sono state usate le tue musiche per
1: cioè parte di quelle musiche
2: perfetto
1: nella colonna sonora,
2: perfetto, le troviamo lì.
0: E invece il tuo disco è uscito il 1 luglio su tutte le piattaforme, lo potete trovare, Aries appunto of Constellations, com'era il titolo preciso?
1: Sì,
0: Aries of Future Constellations.
1: In attesa, sì, di stampare CD.
0: Ah, ecco, quindi hai intenzione anche di stampare copie fisiche.
1: Sì, sì, vorrei magari per venderle anche ai concerti.
0: Certo.
1: Poi comunque con tutta la cosa grafica sarebbe un bel lavoro.
0: Hai messo già su una band per fare dei live?
1: Ci sto lavorando, ma... No. Vi sorprenderò tra qualche mese.
0: Vabbè, tanto qua sei per presentarci, insomma, appena uscito, quasi in anteprima, perché insomma siamo a luglio, quindi è uscito veramente da pochissimo.
1: Sì.
0: Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali per adesso. E che ci ascoltiamo come secondo estratto? Andiamo per singoli o hai dei brani che...
1: intanto andiamo per singoli, andrei con...
0: Quindi Intersidereal Love.
1: Stacchiamo un po' e creiamo...
0: Passiamo sempre per viaggi comunque tra le stelle, intersiderali.
1: Sì, questa è una fusione con...
0: Questo è un amore intersiderale.
1: Insomma, con altre forme di vita strane.
0: A proposito di altre forme di vita, stasera ci stanno i Blue Earth a Capannelle, facciamo spot.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, no, andateci, no. Perché pare che non sia sold out, diciamo così, eufemismo.
1: Sì.
0: Qualcuno ci sarà, noi ci saremo. Intersidereal Love, Joe Calvera.

0: Intersidereal Love, questa era una ballata, come la possiamo definire? No? Un po'. Vediamo un po' se ci sente Gio, pronto Gio?
1: Sì, eccoci. Sì, ci sono, ah, eccoci.
0: Come
1: sì,
0: la definiresti
1: una ballata,
0: sì.
1: Una filastrocca, una ninna nanna, insomma.
0: Molto carino.
1: Poi riflette un po' anche quello che è il senso finale del concept, che sarebbe un superamento della dualità e degli orrori e delle atrocità terrene, delle più bieche derive sociali, in nome di un ritorno a qualcosa di originario e di non duale e di non diviso. Io, cioè, prendendo spunto dalla cosa degli alieni, dagli avvistamenti alieni, ho pensato che insomma era carino come concetto dietro l'album.
0: Che è un po' extraterrestre, portaci via, portami via, come possiamo sintetizzarlo tutto questo discorso?
1: Sì,
0: non vediamo l'ora che vengano Armageddon,
1: esatto.
0: Come come cantavano.
1: Sì, più che altro extraterrestre Morris. Siamo noi, e la parte sconosciuta e aliena di noi stessi che non conosciamo più magari anche e che ci arriva dall'alto. Poi ognuno lo interpreta come vuole. Cioè, se qualcuno preferisce visualizzarlo come una navicella che arriva così alla, non lo so, alla,
2: ne parlavamo con Atom Lux di extraterrestri.
0: Esatto, comunque sì, è molto,
2: molto attinente,
0: conseguenziale il discorso.
2: Continuiamo su questa linea anche spaziale, fantascientifica.
1: E beh, poi cerco sempre di contattare casa quando mi ritrovano.
0: E ti telefono.
1: Sono qui.
0: Quindi poi c'era stato un terzo singolo che era From Ita to Funk.
1: Sì, ecco, che se lo vogliamo mandare.
0: Appunto il titolo, cioè From Ita, cioè sembra quasi Ita che è Italia in questo
1: sì,
0: caso.
1: Sì, dall'Italia al funk, perché insomma si ricollegava anche a quello che dicevo io. Diciamo che frequentando un po' ai margini tutto l'ambiente, la situazione musicale, ho sviluppato questa riflessione. Il testo è molto pieno di giochi di parole, di rime, però in inglese, quindi magari una vaga introduzione potrei dire che, non lo so, mi sembra che debba esserci una specie di timore per certi oscuri figuri relativi a canzonette o cose, e volevo un po', come dire, rispondere. Non ho usato l'italiano non per censurarmi, ma perché mastico meglio l'inglese quando si tratta di cantare, di fare canzoni. E potrei dire che tutto quello che dice il testo è che, non lo so, io non tra le varie figure ti do degli indizi così.
0: Vai, vai.
1: Non credo di poter giudicare, voglio dire, le prestazioni illusorie e vanagloriose, facendomi chiamare giudice e poi vendendo il culo ad anni di spot pubblicitari, ad esempio. Né sono un topo, voglio dire, ammaestrato nella città dei fiori, del resto corsi e ricorsi. E
0: ci leggo vari riferimenti.
1: Neanche mi potrete trovare, voglio dire, a presenziare nei porti a caccia di rubini e perle.
0: Anche qui
1: non dirò per sempre sì, anzi, a tutto questo e ad altro ancora dico per sempre no. Guarda,
0: questa è bellissima.
1: E poi una dedica a chi gestisce gli zoo. A chi gestisce gli zoo, ma più che altro come
0: quelli con gli animali dentro in gabbia.
1: Esatto, più che altro come ospite, illudendosi magari di fare il domatore. A me nello zoo non mi è mai piaciuto stare, sto meglio libero dalle catene.
0: Sì, no, capisco.
1: E questo, tutto questo, poi se la gente si incuriosisce può andare a leggersi il testo, magari. Bene. Mi
0: From Ita to Funk, ce l'ascoltiamo, siamo molto
1: buon
0: curiosi
1: ascolto
0: di capire quello che si capisce, che si capirà. From Ita to Funk, gioca al vero.
3: Non lo so.

0: From Ita to Funk, Joe Calvero. Ci senti ancora, Giovanni?
1: Eccoci, sì, sì, bene.
0: Sì, interessante questo brano, anche musicalmente mi ha richiamato diverse cose.
2: A me anche videogiochi, legando, legandomi a Alice Missori, che si occupa anche di colonne sonore di videogiochi.
1: Beh sì, poi sai, io spesso introduco pure strumentini pseudogiocattolo, cose, quindi anche quel suono, anche mi ricordo gente
2: anni 80,
1: sì, mi diceva che sembravano appunto i primi videogiochi
2: Atari, quindi. Queste cose
0: lì, Commodore 64.
2: Sì, Atari, Commodore 64. Sì, sì. Sì, sì, queste, anche queste sonorità molto semplici.
0: Space Invaders.
2: Sì, molto semplici, però che ti colpiscono.
1: Sì. Ma sì, perché sai, anche quelle tastierine tipo anni 80 Casio, no? Le prime digitali,
2: Casio,
1: hanno questi suoni tipo, no?
0: Sì, sì.
1: Appunto,
0: sì, sì.
1: È carino.
0: Le pianole.
2: Sì, assolutamente. Infatti.
1: Poi legato, che ne so, con i sintetizzatori analogici, tipo il Moog, il Wilson, crea questo suono che è un po' straniante.
2: Sì, cioè, sì, è vero.
1: Mi piace usare sia la strumentazione molto, prendendo le distanze dal lo-fi comunque, ma molto quasi giocattolo, e unirlo a strumenti veri, perché non è sbilanciato. Cioè, se ti appoggi troppo su strumenti professionali, per carità, un bel suono, però già sentito.
0: Beck e Bugo non ti piacciono? Dallo fai al C6 fece un disco e Bugo.
2: Sì, carina questa.
0: E Beck era considerato, beh, un po' l'esponente principale del
2: Bugo fece una canzone, si chiama Sintetizzatore Papolo. Diceva, sì, no, non so suonare la chitarra, suono il sintetizzatore.
0: Sì, sì, no, nei primi dischi in particolare era molto lo fai, e poi dopo appunto fece questo disco dallo fai al C6, lo conobbi più o meno quell'epoca lì, i primi anni 2000. Sì. Poi dopo è cambiato molto.
2: Beh, sì, certo, si è evoluto dopo.
0: E vabbè, quindi insomma, non abbiamo colto tutti questi riferimenti di cui hai parlato prima.
1: Sono criptici,
0: però
1: per non farmi piovere
0: abbiamo apprezzato, lo stesso quando l'hai detti, abbiamo colti quasi tutti, immagino.
1: Ma non avevo dubbi.
0: Senza rifare nome e cognomi, insomma, abbiamo capito. Chi voleva capire, ha capito.
1: Se qualcuno si sente.
0: Si sente offeso, nessuno si sente offeso, come dice.
1: Ma sono fatti loro piuttosto.
2: La persona intelligente non si dovrebbe mai offendere, appunto. Dovrebbe prendere spunto da una critica costruttiva.
1: Potrebbero anche imparare qualcosa.
2: Appunto, questo mi riferivo a questo.
0: Sì, chi si offende è fedente, dico sempre. Se si offende, ha colto nel segno la battuta. No?
1: Uno lascia andare.
0: Sì, esatto. Senti, invece, vabbè, ci sono dei brani anche molto lunghi in questo disco, sono quasi delle suite, c'è cioè questa intuizione Sweet Starship Sighting.
1: Sì, quello è il main
0: che
1: team,
0: poi ritorna in Sweet Starship of Fools Main Team, appunto ci sono quasi fosse una colonna sonora, c'è cioè il main team.
1: Sì, sì.
0: E poi si chiude con Starship Ready to Leave Sweet Starship. Insomma, è fatto, come dicevi, è un concept, quindi no, è
1: già, cioè, come gli altri, però qui ho sfruttato anche la cosa cinematografica di avere le ripetizioni, appunto main team, introduction, cose ambientali, mi ha aiutato ancora di più per fare l'effetto circolare del concept.
0: Quindi, insomma, visto che è il main team, ce lo dobbiamo ascoltare per forza almeno una volta questo Sweet Starship
1: Team. Sì,
0: poi non so, direi, non so se vogliamo tenerlo alla fine, perché poi dovremmo anche farci le foto, ovviamente, che
1: okay. Ditemi voi quanto tempo, cioè,
0: sì, saremo già in chiusura. Abbiamo un brano che quello più corto forse è Landing Feeling, vedo.
1: Landing Feeling, che non è male comunque, non è male.
0: Perché gli altri sono tutti 8 minuti, Touch 1 to 1,
1: sì, poi quello è un delirio che la gente deve essere sorpresa,
0: se no c'è We Walk a Thousand Miles che stiamo sentendo adesso in sottofondo, anche se non è abbassato. Non lo so, dimmi tu, devi scegliere fra un brano e poi tenerne uno per farci le foto dopo in chiusura.
1: Allora, cioè, possiamo mettere Landing Feeling ora e chiudere con...
0: E con il Sweet Starship, perché insomma, essendo il main team, penso che sia il tema principale del disco.
1: Sì, ottimo.
0: Dobbiamo ascoltarlo per forza. Allora, ascoltiamoci Landing Feeling, è come se fosse un sentimento durante l'atterraggio.
1: Sì, cos'è? Diciamo è il momento in cui...
2: L'astronave a terra.
1: Sì, esatto.
2: L'astronave
1: c'è l'allarme, adesso sentirete all'inizio, che dà il paese.
2: Ok.
1: L'allarme sonoro.
2: Perfetto.
1: Stiamo arrivando.
2: Landing Feeling.
0: Gioca al vero. A dopo.

0: Landing Feeling, c'era anche una coda che faceva pensare un po' a Incontri ravvicinati del terzo tipo di
1: Incontri
0: Spielberg,
1: ravvicinati del terzo Kraftwerk.
0: con quei suoni. Ta, ta, ta.
1: Sì, e quello è praticamente sono le è il tema del main theme, appunto.
0: Vedi?
1: Infatti si ricollegano perché poi viene.
0: Allora, quindi adesso non vediamo di ascoltare questo Sweet Starship of Fools, Main Team. Vabbè, allora, prima di salutarci, appunto, questo lungo brano lo useremo per farci un po' di foto. Dici se quest'estate, appunto, hai in programma di portare live o ti dedichi.
1: No, l'estate assolutamente no,
0: Quindi non fa
1: l'estate
0: per te, per il caldo, non ti ci
1: no,
0: vedo col sudare in
1: no,
0: mezzo
1: eccessivo, no.
0: o
1: Poi
0: 40 gradi.
1: no, poi non avendo organizzato una cosa in luoghi più fattibili di Roma, perché Roma comunque si fece, cioè, ma alla fine
0: Sì,
1: molti
0: grandi
1: locali, molti,
0: eventi,
1: sì, grandi eventi sì, ma
0: però i piccoli,
1: ancora non mi chiamano.
0: certo.
1: Quindi organizzo io un grande evento.
0: Finché non vai alla Città dei Fiori o ai talent di qui sopra, non fai giudice di qualche.
1: Ah beh.
0: Purtroppo.
1: Ma che ti devo
0: Quindi
1: dire?
0: come la passerai l'estate a scrivere, a comporre, a
1: Sì,
0: suonare?
1: ma praticamente vi ricordate che mesi e mesi fa, quando ero venuto l'anno scorso, parlavo dell'altro album che doveva essere
0: Ah,
1: fatto?
0: ecco, è
1: Non
0: già
1: era
0: pronto.
1: questo, quello era già
0: Ah, quindi
1: pronto.
0: questo è già è
1: Questo l'abbiamo
0: uscito, ma
1: fatto
0: già
1: in una settimana,
0: ce n'è già un
1: perché
0: altro pronto.
1: sì, ho il
0: Pazzesco.
1: quinto pronto che
0: Pazzesco.
1: sarà un doppio, credo. Quindi magari tempo di
0: Ah,
1: registrarli, insomma.
0: ci
1: E
0: verrei.
2: lavorerai su questo, ok.
1: Sì, magari finirò degli arrangiamenti, mi chiedevi i programmi di
0: Sì, così,
1: quest'estate.
0: insomma, visto
1: Però
0: che.
1: sì, ci tengo molto e vorrei ricominciare seriamente a. Perché comunque mi sono fermato un po' troppo, perché tra varie cose, appunto, tra scrivere e registrare, da dopo l'estate i concerti torneranno, ecco.
0: Bene,
1: Vi
0: allora.
1: potrei
0: Come
1: lasciare con due righe, proprio due
0: no?
1: di
0: Certo.
1: numero,
0: Tu
1: che
0: sei anche
1: sono.
0: giustamente poeta, scrittore, hai scritto dei libri di
1: Ho
0: poesia.
1: questa croce,
0: Quindi dai, leggici pure
1: comunque.
0: qualcosa. Prego.
1: Eh sì, sono due righe che sono il testo finale di Final Team, che non sentiremo,
0: Ma in
1: però
0: inglese ce lo
1: No,
0: leggi?
1: in italiano.
0: Ah, ecco, non vedi stavolta.
1: È, diciamo, un augurio sia personale ma anche universale alla Terra, diciamo così.
0: Vai.
1: Ed è un giorno d'estate che non piangemmo, rivivere in silenzio prima che arrivi la pioggia spettrale.
0: Mi raccomando, più lugubre la prossima volta, non troppo estivo, perché sennò. Ovviamente
1: Beh, è
0: era una
1: luglio.
0: battuta, apprezzo molto il tuo stile funereo, un
1: Sotto il
0: po'.
1: sole.
0: Riccio. Ah no,
1: Sì,
0: per
1: ce lo farei
0: carità.
1: stare a venire a Radio Città Aperta sotto il sole da Tiburtina. Voglio
0: Non ci verrebbe mai,
1: vedere.
0: ormai.
1: Beh, per fortuna per voi.
0: Dopo il circo massimo, ormai.
1: No, vabbè, Alessandro, non mi fare questo colpo basso. Non lo invitare.
0: Ma non penso che verrebbe mai, figurati,
1: Basta,
0: siamo
1: basta.
0: troppo piccoli, che ci fa con noi?
1: Stiamo.
0: Se non fai minimo milioni di ascolti, tu
1: No,
0: non si degna di queste radio indipendenti.
1: non sa che si perde.
0: Vabbè, totalmente, com'erano i titoli? Ma già dai titoli si capisce, no?
1: Che
0: Sono completamente sold out. C'è uno che fa un disco e lo intitola completamente sold out.
1: cafonate, mamma
0: È
1: mia.
0: veramente, sì, come dire, so, ho venduto milioni di dischi.
1: Sì, ma poi è una.
0: Patti Pravo non lo farebbe mai, pure l'ho venduto i 110 milioni.
1: Ma sono tecniche masturbatorie, voglio
0: Esatto,
1: dire.
0: è di una volgarità completamente sold out.
1: Ma.
0: Vabbè, noi siamo
1: Vabbè,
0: per gli indie non sold out. E infatti stasera andiamo a vedere i Blue Vertigo che non sono sold out.
1: Sold in.
0: Senti, allora ci lasciamo che è tardissimo. Io stavo
1: Sì,
0: divagando
1: ragazzi.
0: colpevolmente con Sweet Starship of Fools, che è il main team, la colonna sonora. Possiamo definire una colonna sonora a questo punto, visto che c'è il main team.
1: Sì, è una colonna sonora, concept album, messaggio all'umanità e messaggio alle galassie. Ecco. Questo, capito, così voliamo più alti di sotto il sole di Riccione.
0: Vabbè, ci vuole poco, esa.
1: No, per dire, io ho fatto
0: Bastava
1: tutto
0: anche suole cuore
1: soldato.
0: amore va per voler. Allora dai, Sweet Starship of Fools,
1: Sole cuore
0: quindi dolce astronave degli sciocchi, come la
1: amore. Eh
0: possiamo.
1: sì, Fools può essere anche il Fools elisabettiano.
0: Ah, vedi, io l'avevo intesa come.
1: I Jester, alieni Jester che vengono amleticamente a liberarci da. Sì, che ci fottono, ecco.
0: Bene, allora gioca al vero, appuntamento dopo l'estate quando avrai qualcos'altro da presentarci di nuovo, oppure potrai anche
1: Beh,
0: tornare.
1: dai,
0: Se.
1: Sole, cuore, amore era meglio di Dammi tre parole, era meglio di Sotto il sole di Riccione.
0: Ma sicuramente Valerio Rossi, poi Valerio Rossi. Scrisse un testo molto, in realtà era sono il guaritore, sono il tuo il dolore, faceva rima con guaritore, era un testo molto così appunto profondo, filosofico, lugubre. Qualcuno disse no, ma questo è troppo triste, facciamo beh, solo il cuore amore. Però all'inizio non era quello il testo. Lei è una molto intelligente.
1: Lo so, ma anche il testo di ad esempio, passando un po' anche diciamo questa, poi ci salutiamo, anche il testo di Ciao amore ciao era diverso, era una cosa antimilitarista, era Lì di tornare. Faceva Lì di tornare.
0: Che poi il povero Luigi, so, dopo quella canzone, se è vero, si uccise, perché io non ci voglio credere che Orietta Berti era passata, e lui no, mi sembra troppo, credo, Luigi, troppo per la sua intelligenza, esatto.
1: Vai a vedere che c'era lì dietro. Vabbè,
0: chissà no, che c'era sotto, vabbè. Swiss Starship of Fools, grazie Gio, rimani lì, ci facciamo un po' di foto, sì, a presto. Sì.

Joe Calvero, Sweet Starship of Fools, salutiamo ancora Joe. Stiamo per chiamare Cecilia Barra, che è una cantautrice polistrumentista milanese, classe 1999, che ha pubblicato questo suo primo disco, singolo anzi, che si chiama Like Teen Highs. Siamo molto in ritardo, però insomma ce l'ascoltiamo. È uscito il 1 giugno e poi la chiamiamo al telefono. Cecilia Barra, Like Teen Highs.

0: Cecilia Barra, Like Teen Highs, dovremmo averla al telefono. Cecilia, ci senti? Pronto?
1: Ciao, sì, eccoci. Ti sento Alessandro. Come
0: bene,
1: va?
0: Grazie, scusaci ancora per il ritardo. Insomma, sapevamo che avevi solo un singolo da presentare, quindi sarebbe stato veloce, però insomma ci tenevamo a chiamarti perché questo è il tuo primo proprio singolo di debutto, hai esordito così, possiamo dire.
1: Esatto.
0: Quindi
1: sì.
0: Non ci sono altri brani da far ascoltare per adesso, Cecilia Barra.
1: Per ora no, ma presto ce
0: ne saranno. Infatti, ovviamente ti stavamo chiedendo se questo è solo ovviamente un antipasto di un prossimo singolo, di un prossimo disco, anche singolo, o altri singoli che stanno per arrivare. Insomma, oggi si ragiona un po' a singoli, forse meno ad album, però insomma speriamo che tu possa fare anche un disco intero presto.
1: Sì, in realtà il programma è quello di far uscire un disco a breve. E stiamo iniziando a far uscire prima un po' di singoli per preparare,
0: certo,
1: il pubblico,
2: come Pollicino che lascia le, come dire, le molliche,
1: esatto,
2: lungo il percorso per poi trovare
1: esattamente così. Quindi a settembre faremo uscire il prossimo singolo, non abbiamo ancora scelto la data precisa, ma a settembre uscirà il prossimo e entro la fine dell'anno penso che pubblicheremo l'album intero.
2: Ci dobbiamo risentire allora.
0: Certo, leggo che tu hai già fatto un release party il 31 maggio a Milano, ma hai fatto praticamente fatto solo ascoltare questo singolo Like Teen Highs, oppure hai fatto un vero e proprio concerto? Cosa è stato?
1: Abbiamo fatto il vero concerto, quello che insomma adesso è 2 anni che portiamo in giro questo live e abbiamo tardato solo a registrare la musica per
0: quindi insomma sono già pronti, infatti io lo saprei, che vuol dire che i pezzi già ce l'avete pronti, se avete fatto un concerto.
1: Sì, sì.
0: No, infatti ero curioso di sapere questo release party in cosa,
2: diciamo, che è un album maturo, quindi
1: Diciamo di sì, sono brani che ho scritto tra il 2023 e il 2024, quindi...
2: Ma finalmente diciamo una che non ha scritto durante la pandemia, perché di solito durante la pandemia c'è stata un'iperproduzione discografica che è intasato.
0: Vabbè, ma è talmente giovane, classe 99, che aveva 20 anni durante la pandemia, quindi insomma era veramente...
1: Stavo ancora studiando in conservatorio.
0: Capito, cioè, lei era talmente giovane che la pandemia l'ha vissuta a scuola, stava ancora a scuola.
1: Più o meno.
0: Poverina, certo, anche forse quelli che hanno sofferto di più sono proprio i ragazzi che
2: proprio i ragazzi
0: chiusi in casa, non potevano neanche andare a scuola.
2: Non sono abituati a stare chiusi in casa.
1: Ma mi ha permesso di studiare,
2: certo.
1: Non potendo fare altro mi sono concentrata su quello e alla fine
2: i risultati si vedono.
1: Qualcosa di positivo.
0: Ma tutti questi viaggi che leggo che hai fatto tra Berkeley, poi appunto Valencia, Colonia, Quito, l'hai fatti diciamo prima o dopo questi studi? Cioè sono viaggi
1: dopo e durante,
0: quindi insomma
2: anche legati allo studio.
1: Sì, io ho finito gli studi a Valencia e ho fatto un master della Berkeley, che loro i master li fanno solo a Valencia, nel campus di Valencia, che è bellissimo e super internazionale. E hanno proprio un occhio di riguardo per quello che, ma adesso si chiama un po' global music, quindi tendono a voler gente da tante parti del mondo diverse, per proprio ascoltare musiche anche non occidentali. Avevo tanti compagni di classe che avevano una formazione non occidentale.
2: Bello.
1: Quindi è stato molto figo, ho imparato un sacco di cose.
2: Bellissimo.
1: Di cui non conoscevo neanche l'esistenza. Uno dei miei compagni per esempio suonava lud, io non sapevo neanche cosa
0: l'arabo,
1: fosse
0: lo strumento arabo, certo.
1: Sì, sì, non sapevo neanche cosa fosse.
2: Sono realtà mediterranee che hanno
0: vabbè
2: tanto,
0: giustamente no? Sei magari appunto troppo giovane per conoscere i dischi, che ne so, mi viene in mente Mauro Pagani con Fabrizio De André, però tu vedo che c'è anche Fabrizio De André insieme a Lucio Dalla tra i tuoi riferimenti, quindi forse li conosci. Cresa De Ma lo conoscevi, però insomma
1: certo,
0: sono sempre cose però che appartengono a un'epoca precedente alla tua nascita, mentre per noi ovviamente
1: molto vero
0: per noi sono dischi degli anni 80, quindi eravamo sicuramente in piena adolescenza. Tu nell'84 è come per dire per noi Beatles, Cresa De Ma, capito?
1: però comunque avendo io i genitori liguri me ne hanno dato una buona dose.
0: Sei cresciuta proprio immersa in quella cultura lì.
1: Sì, abbastanza.
0: Sì, infatti quando ho letto che testi e melodie sono ispirati a Lucio Dalla e De André, insomma mi ha colpito un po' questa cosa, perché appunto apparentemente la tua musica così contemporanea, jazz con R&B, appunto funk contemporaneo, neo soul, come la possiamo definire. Uno non ci vede De André Dalla, invece vedi che alla fine
1: ma diciamo che la mia sfida, cioè la sfida che mi sono voluta un po' dare, un po' imporre con questo progetto qua, è stata proprio quella di
0: far convivere
1: far convivere due universi che sono entrambe parte di me, ma sono comunque diametralmente opposte, soprattutto musicalmente, no? E quindi quello che mi sono voluta porre come sfida è stato proprio cercare di avvicinarli in qualche modo, di farli incastrare in qualche punto, portare, non so come dire.
2: Sì, portare una matrice quasi genetica in un mondo globale.
0: Citi dei nomi che io non conosco, leggo Hiatus Coyote, Jordan Rakei e Rai, per esempio, tra i tuoi riferimenti. Io per esempio questi suoni, questi nomi non li conosco, ovviamente conosco Dalla e De André e altri con cui magari hai collaborato, però ecco, appunto, puoi farci conoscere anche a noi dei nomi che non conosciamo e magari ecco appunto.
1: Ma io sono solo contenta perché sono dei musicisti pazzeschi che stanno veramente, soprattutto Hiatus Coyote e Jordan Rakei stanno veramente rivoluzionando un po' il mondo dell'R&B e del soul, lo stanno portando verso altri orizzonti, quindi sono dei grandissimi punti di riferimento per me, perché stanno facendo una ricerca musicale veramente interessante che spero di poter, alla quale spero di poter contribuire un pochino io nel mio piccolo.
0: Bene, sì, leggo che facevi parte anche tu di una band jazz fusion che si chiamava Full Arcana, quindi hai fatto un'esperienza prima con loro, insomma, quindi
1: sì,
0: diciamo.
1: Con loro ho scritto durante la pandemia, ritornando al tema della pandemia, loro con i Full Arcana abbiamo lavorato alla composizione durante la pandemia e poi post pandemia.
2: Con le call che vi seguivate ognuno dal proprio studiolo.
1: Sì, esatto, più o meno ci mandavamo le cose, appunto ho iniziato a smanettare un po' su.
2: Di una band esiste addirittura un video di una formazione, diciamo, di più elementi, di tanti elementi che si vedono tutte queste caselle, capite? Ognuno suona il proprio strumento, ma ora mi sfugge la band.
0: Vabbè, sì, siccome siamo un po' in ritardo, allora c'hai qualche appuntamento da segnalare prima dell'estate o durante l'estate, oppure direttamente a dopo l'estate per i prossimi concerti di Cecilia Barra?
1: Sicuramente dopo l'estate, a settembre ripartiremo a cannone, e soprattutto facendo uscire il nuovo singolo organizzeremo un nuovo release party, faremo un nuovo concerto e niente, quando tutto sarà pronto tutto verrà comunicato, per ora siamo ancora in fase di organizzazione.
2: Perfetto.
0: Bene Cecilia, allora io ti saluto che dobbiamo chiamare un altro ospite, quindi ti salutiamo con Olé, facciamo un Olé Nico Ferrari
1: Olé.
0: E poi lo chiamiamo al telefono, visto che tu appunto non hai per adesso altri brani da presentare, rimaniamo che dopo l'estate magari quando avrai un altro singolo ti richiameremo.
1: Esatto, ci risentiamo a settembre.
0: Molto volentieri, guarda.
1: Grazie,
0: sei un artista
1: mille,
0: molto
1: ragazzi.
0: Interessante, si
2: a
0: capisce
2: te, cara.
1: Grazie mille, buon pomeriggio.
0: Grazie
1: ciao.
0: A te, ciao Cecilia
1: ciao.
0: Barra, allora Like the Nice, come il ghiaccio sottile, come si può tradurre, come il ghiaccio,
1: esatto,
0: sì,
1: il ghiaccio
0: come il ghiaccio sottile.
1: Sottile,
0: esatto, è un titolo molto particolare. Grazie mille Cecilia
2: Barra.
1: Grazie ragazzi.
0: Sì, ci vuole
1: ciao.
0: Un po' di ghiaccio.
2: Ciao
0: ragazzi.
2: Cara, ciao.
0: Bene, allora
3: radiocittaberta.it, la tua radio online.
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: ...33x2...
4: ...66...
3: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Siete all'ascolto di Radio Città Aperta.it Panopticon con Angelo Vianizzola al microfono a farvi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20, quando poi sarà il momento di passare linea, spazio e microfono a Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation. Siamo intanto arrivati faticosamente al martedì 21 luglio, ci stiamo lentamente lasciando alle spalle anche questo mese, un periodo devo dire bello movimentato dal punto di vista musicale, tra live e festival che si susseguono di settimana in settimana, e devo dire anche ci sono in lista dischi in uscita estremamente interessanti e appunto dal punto di vista musicale di sicuro non c'è da annoiarsi. Oggi, come al solito, ce ne andremo ad ascoltare qualcuno dei nuovi dischi usciti e andremo alla scoperta principalmente di una di queste nuove uscite. Un disco che si preannuncia come uno dei migliori lavori usciti fino a questo momento. Come detto, però, questo succederà tra poco. Prima però andiamo immediatamente ad iniziare la trasmissione, visto che sono già le 18 e 13. Tra poco, come sempre, vi darò anche i contatti per voi che siete all'ascolto. Intanto però, come detto, andiamo ad iniziare la trasmissione.

E dunque Springs in apertura con Something's Gonna Happen dal loro secondo album All That Is Over. Ottimo album, devo dire, uscito un annetto fa, ad un anno e qualcosa di distanza dal loro esordio, Letter to Self. Like something's gonna happen. You can taste it, you have... E loro ormai sono diventati una delle band un po' così emergenti, stanno sgomitando nella ricca scena irlandese, musicale irlandese, e appunto nel 2025 hanno fatto uscire questo secondo album, All That Is Over. Si ricorda anche, non ricordo di preciso che mese era, credo settembre 2025, in uno splendido concerto qui a Roma al Monk. Ora dall'Irlanda ci spostiamo in Scozia per andare a riprendere una band che mi aveva letteralmente entusiasmato con il loro esordio, che che si chiamava This Is Not a Zen Garden. Stiamo parlando del lontano ormai 2019. Loro si chiamavano, credo ancora si chiamino, non credo si siano sciolti, Domiciles, e questa è Sinking Sun.

E queste sono le ultime note di Sinking Sun per gli annunciati Domiciles, band scozzese che, come detto, nel 2019 uscirono con questo interessantissimo primo album e che da allora si sono, per così dire, silenziati, sono rimasti a questo album, non hanno fatto uscire neanche più un EP o un singolo. Per loro, come detto, scozzesi, usciti per una etichetta no profit, Last Night from Glasgow. Dunque, rimaniamo fiduciosi per un secondo album, per un seguito di questo This Is Not a Zen Garden. Stessa sorte toccata ai prossimi che ci andiamo ad ascoltare, che vengono da Londra, si chiamano Crows, ce li andiamo a prendere dal loro esordio Silver Tongues, questa è proprio la title track.

davvero gran bel sound, bello potente per questi londinesi Crows, che li siamo andati a riprendere ai tempi del loro esordio 2019 con Silver Tongues, titolo sia dell'album che della traccia appena ascoltata. Loro, a differenza dei Domiciles precedentemente ascoltati, hanno fatto un passentino in più, cioè nel senso hanno dato seguito al loro esordio con il secondo album uscito qualche anno dopo, adesso ve lo dico, è uscito nel 2024, Beware Believers. Per loro che si sono costruiti una notevole reputazione negli ambiti di Londra, suonando prima all'interno di pub e piccoli locali, e poi hanno aperto i concerti di band molto molto importanti come Idols, i Mets, i cari e vecchi Mets, i canadesi Mets, ed anche Protomartire Wolf Alice. Ma ora sono fermi al 2024, sono passati un paio d'anni.

Nei giorni scorsi mi stavo godendo sul web alcuni filmati, alcuni brani del concerto che gli Idols hanno tenuto ad inizio luglio a Bologna, e tra questi ho visto anche dei filmati degli Enola Gay che hanno aperto il concerto degli Idols a Bologna, un concerto, quello degli Enola Gay, davvero incredibile. Noi quindi ce l'andiamo ad ascoltare da Cortana, questa è Cold, loro sono Enola Gay.

E dunque questa era Cold per quanto riguarda Enola Gay. Loro fino a questo momento hanno pubblicato solamente EP, manca ancora all'interno della loro discografia l'esordio sulla lunga distanza. L'EP dal quale abbiamo estratto questa traccia si intitola Cortana. E come dicevo poco fa, si sono resi protagonisti di un'ottima performance in occasione della loro esibizione in apertura del concerto degli Idols qui in Italia, e più precisamente a Bologna. Stiamo parlando del 4 luglio scorso. E poi invece gli Idols a loro volta si sono esibiti, credo, se non vado errato, il giorno dopo a Milano per aprire il concerto dei Foo Fighters. Rimaniamo nel Regno Unito perché entriamo più approfonditamente all'interno delle novità discografiche di questa settimana. Ci andiamo ad ascoltare il nuovo brano per quanto riguarda Gillaband.

dunque questo è il sound ormai negli anni divenuto inconfondibile dei Gilla Band, ex girl band, e loro sono di Dublino e da pochissimo anno hanno annunciato il loro nuovo album. In concomitanza proprio del rilascio di questo placeholder hanno deciso di far uscire il loro quarto album dal titolo Pugnello, insomma un titolo davvero curioso. Uscirà il 24 settembre prossimo. Insieme a questo annuncio, già ne avevamo parlato un paio di settimane fa, hanno anche pubblicato le date del loro tour. Sto vedendo qua un'infinita lista di date. Si dedicheranno prima agli Stati Uniti, poi si trasferiranno qui in Europa, una data anche in Italia il 6 febbraio 2027 a Milano. Stavo tra le altre cose leggendo il loro comunicato sul loro sito e il comunicato dove spiegano anche tutta un po' la storia che ha portato a loro questo loro quarto album, e la nota stampa si conclude con questa frase: mi sto iniettando una dose letale di niente, sto ascoltando i Coldplay a un volume altissimo, molto bene direi. E dunque, ascoltato questo nuovo singolo per quanto riguarda Gilla Band Placeholder, arriviamo al disco che mi sono ascoltato questa settimana e che per quanto mi riguarda è uno dei migliori, se non il migliore fino a questo momento. L'album si intitola Morir Saltando. Loro sono i cileni S. Kessel. Ci andiamo ad ascoltare un primo brano. È un brano che arriva non proprio subito, è all'interno, proprio a metà dell'album, ma è il brano che meglio di tutti gli altri ci fa capire come abbiano fatto davvero un passo deciso in avanti questi cileni S. Kessel.

E dunque questo è un primo assaggio del nuovo album, secondo album di S. Cassel. Facendo un po' di ordine, loro sono cileni, erano saliti un po' alla ribalta lo scorso anno, nel 2025, in occasione del loro esordio, che a me era piaciuto davvero tanto, era finito tra i miei dischi preferiti, album dal titolo La Brea. Ed ora a distanza di nemmeno un anno ci regalano il loro secondo album, Morir Saltando. Album all'interno del quale è un saggio, è proprio questo brano, Sancho Plagio. All'interno dell'album vengono toccati davvero tantissimi generi, smussano anche quei piccoli difetti che venivano fuori dal loro nel loro primo album, suonano davvero molto molto bene e devo dire è davvero un gran bell'album. Se vi capita andatevelo ad ascoltare, Morir Saltando, loro sono S. Cassel. E visto che siamo ormai a ridosso della pausa di metà trasmissione, ci ascoltiamo sentendo un altro brano estratto da questo Morir Saltando. È la prima traccia della tracklist di questo album, è davvero un gran bel brano, si chiama Porno Miseria.

se puede pasar.

0: un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: ...33x2...
4: ...66...
3: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Dios, tu Dios te compara. Tu Dios

0: en las multitudes. En las multitudes no eres nada.
1: E siamo tornati dalla pausa, riallacciandoci, riprendendo un po' il discorso lasciato prima del break, quando stavamo parlando dei cileni e Cassera, il loro secondo album, Morir Saltando. E quindi ci siamo ritrovati, rimanendo sempre in Cile, ascoltandoci Multitudes per questo nuovo giovane collettivo, sempre di Santiago, dal nome Teodio. Teodio, che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana qui all'interno di Panopticon. Altro gran bell'album che già vi ho consigliato, come detto, nelle settimane scorse, e Queremos e il cielo, Abajo a Patadas, loro sono Teodio, Teodio. Ed ora, quando siamo arrivati alle 19.22, siete sempre, vi ricordo, all'ascolto di radiocittaperta.it, questa è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Ora andiamo avanti, ma cambiamo decisamente sonorità, ce ne andiamo in quel di Lisbona, perché è uscito un album dai risvolti davvero intriganti e interessanti, album dal titolo Body Transmission, loro sono Machina, questa è Collapsing.

E dunque vi avevo preannunciato il netto cambio di sonorità. Questi tre giovanotti provenienti dal Portogallo, loro sono di Lisbona, mettono su questa giostra incredibile di suoni che vanno da dall'industrial noise anche alla dance, insomma dance punk. Loro si fanno chiamare Machina. Spero sia questa la pronuncia esatta. Come detto, vengono da Lisbona, questo è il loro secondo album, gran bell'album devo dire, dal titolo Body Transmission, dal quale abbiamo estratto Collapsing. Loro, dopo l'esordio di Prata del 2024, credo abbiano messo a segno il record di concerti, perché infatti sto leggendo, in 2 anni hanno fatto ben 250 esibizioni live tra l'esordio e questo nuovo album, tra festival e anche un lunghissimo tour in Brasile. Se questa Collapsing un po' vi ha incuriosito, andatevi a sentire questo album Body Transmission, lo sono Machina.

Ancora un altro cambio di sonorità, ci dirigiamo verso ambiti che convergono nel post rock, perché è uscito il nuovo album per quanto riguarda If These Trees Could Talk, un'altra ottima prova per questa formazione dal titolo The Hidden Hand. La traccia che sta per partire si chiama Moon Machine. Loro sono If These Trees Could Talk.

Le ultime note di Moon Machine per If These Trees Could Think. Questa è una band sulla breccia ormai da svariati anni, da tantissimo tempo. Fanno questo post rock, post metal molto molto classico. Nuovo album si intitola, come detto, The Hidden Hand, e devo dire loro hanno mantenuto negli anni sempre un ottimo livello, per loro originari di Akron, Ohio.

Siamo entrati nell'ultima parte di trasmissione, ancora una ventina di minuti da passare insieme. Rimaniamo all'interno di questo mondo vasto, vastissimo, che è quello del post rock. Ce ne andiamo in Giappone perché è uscito il nuovo album anche per Mono, nuovo album dal titolo Snowdrop, dal quale ci ascoltiamo Gerbera.

L'eleganza e la raffinatezza, due caratteristiche che hanno sempre contraddistinto i giapponesi Mono. Questa era Gerbera dal loro nuovo album Snowdrop, album che arriva a 2 anni di distanza dal loro precedente Ohat ed è il primo senza il compianto Steve Albini, con cui la band giapponese aveva costruito un rapporto davvero solido e duraturo.

E dunque questi erano i giapponesi Mono con Gerbera, ancora un paio di brani prima di chiudere. Dal Giappone torniamo in Europa, questi sono Gegenpress.

E insomma, questi erano i validissimi Gegenpress da Londra, ripresi dal loro esordio Don't Live For Heaven. Questa era Seamstress. E siamo arrivati alla conclusione anche per oggi. Io quindi vado a salutarvi e ringraziarvi. Vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20. Vi ricordo domani la replica dalle 14 alle 16. Vi lascio in compagnia di Vanessa Nex con Next Generation. E come al solito vi lascio anche con un ultimo brano che vuole essere anche, se vogliamo, un invito per chi si trovasse a Roma e più precisamente nei dintorni del Monk, perché questa sera suonano a Roma i Dead Meadows, un'importante band statunitense in ambiti psichedelici. Io chiudo qua e me li vado a vedere, quindi per chi volesse ci vediamo al Monk. Loro sono appunto Dead Meadows. L'ultimo brano per oggi è Sleepy Silver Door, uno dei primissimi brani tratto dal loro album d'esordio Dead Meadows. Per quanto mi riguarda è davvero tutto. Un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
3: ¿33 × 2? 66.
4: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Indizio, poi ve la faccio ascoltare e poi cominciamo a parlarne. Questa è un'avventura uscita diversi anni fa in realtà ed è un fantasy. La giocabilità è punta e clicca, quindi è un gioco punta e clicca e il gioco è tutto a tema magia. Non so se avete capito di che sto parlando, un gioco un po' di nicchia che probabilmente pochi conoscono, però ho assolutamente deciso di parlarvene perché è un gioco che effettivamente ha fatto parte, diciamo, della mia infanzia. Forse detto infanzia sembra troppo vecchio, diciamo adolescenza. Quindi cominciamo un attimo a capire di quale gioco stiamo parlando, ma prima ovviamente ci ascoltiamo ancora un pochettino la colonna sonora.

Allora, questa è la colonna sonora perfetta per questo gioco. Allora, intanto cominciamo a dire che il titolo di questo gioco che ho scelto per voi è Keepsake, un'avventura grafica punta e clicca, fantasy totalmente, ed è in terza persona, uscito nel lontano ormai 2006 per Windows, sviluppato dalla Wicker Studios, di origine canadese. Il giocatore è singolo ed è stato pubblicato dalla Lighthouse Interactive. Ora, questo gioco di che cosa parla? La protagonista è una giovane ragazza che si chiama Lydia e finalmente, nonostante insomma lei non sia esattamente una ragazza ricca, è stata diciamo così accettata nella prestigiosa accademia di magia di Dragonvale, quindi appunto è stata ammessa lì. Ora, una cosa importante che fa esattamente proprio da perno centrale nel gioco è che la nostra Lydia si reca appunto in questa accademia con un solo obiettivo, quello di appunto imparare la magia, ma anche in realtà di rivedere la sua amica Celeste. Celeste appunto era una bambina, ormai una ragazza, con cui la nostra protagonista Lydia è cresciuta, quindi insieme hanno vissuto già tantissime avventure. E poco prima della partenza di Celeste appunto proprio per l'Accademia di Dragonvale, le lascia questa bambolina che sembra una sorta di marionetta, dove appunto che funge da ricordo, proprio da pegno che dà la nostra Celeste a Lydia, e le dice insomma un giorno ci rivedremo, e in cambio Lydia le dà un orologio d'oro. Quindi lei porta con sé questa bambolina e la appunto la accompagna in questo viaggio verso l'Accademia di Dragonvale.

E questo che abbiamo ascoltato è appunto un altro brano della colonna sonora, Keepsake, questo gioco, appunto abbiamo detto, avventura, fantasy, punta e clicca del 2006. Abbiamo parlato un pochettino della trama, no? Quindi cosa succede? La nostra Lidia appunto finalmente è stata ammessa all'Accademia e... diciamo subito che il personaggio, appunto, essendo un punta e clicca, non può muoversi con un controller, ma appunto con il mouse clicchiamo sul punto dove vogliamo far spostare il nostro personaggio e lei camminerà se è vicino o correrà se è lontano. L'inquadratura è fissa, quindi non c'è un cambio alla Resident Evil, che comunque insomma, è un po' successivo come tipo di impostazione. E, cioè, nonostante in realtà l'anno sia più o meno quello, ma appunto il nostro personaggio poi si sposta all'interno di queste sezioni ad immagine. La grafica, intanto parliamo anche della grafica, che considerando che è del 2006 è una grafica che ho veramente adorato, i disegni sono fantastici e penso che per l'epoca fossero veramente all'avanguardia. Ancora oggi comunque, nonostante tutto, regge ben botta, i colori sono intensi, ha questa palette incredibile, con un azzurro cielo intenso, i tetti dell'Accademia sono tutti sul lavanda, gli alberi hanno comunque insomma queste foglie un po' indefinite ma dal colore sgargiante, la luce è fantastica, le ombre sono ben gestite, quindi a livello grafico appunto per essere un gioco del 2006 era molto avanti. Oggi ovviamente peccherebbe per tanti versi, però devo essere sincera, all'epoca lo trovai veramente, non so, top, mettiamola così, come grafica. Ora, parlavamo quindi di questa base, perché appunto il nostro personaggio arriva finalmente all'Accademia di Dragonvale e qui si trova davanti questo enorme cancello che però è chiuso. Quindi cosa succede? Inizia un po' a girovagare l'intorno e lì scopriamo come si gestisce e quindi qual è la giocabilità, qual è poi quello che è il fine del gioco, o meglio quello che dobbiamo fare noi giocatori, ossia risolvere enigmi, perché in realtà non ci saranno combattimenti, non ci saranno grandi scontri, ma tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente risolvere enigmi per poter proseguire la nostra avventura. Quindi si risolve il primo enigma molto facile e poi si entra. Ed è qui che Lidia scopre che non c'è più nessuno nell'Accademia, sembrano tutti scomparsi. Quindi è lì che cerca in giro, chiama, ma non trova nessuno. Ad un tratto però ascolta un po' meglio e sente un rumore. E c'è qualcuno chiuso in un armadio, anche qui un ulteriore enigma per farlo uscire, solo che quello che fuoriesce non è esattamente una persona, ma è un lupo parlante. E ovviamente lei è un po' stupita, un po' spaventata del fatto che ci sia un lupo che parli. E questo qui invece dice: ma io sono un drago. Poi invece si rende conto che in realtà è un lupo e dice: guarda, io in realtà sono un drago e sono stato trasformato in un lupo, aiutami insomma a tornare normale. Al che ovviamente lei le dice: guarda che non c'è nessuno, sto cercando. E invece improvvisamente anche lui si rende conto che effettivamente non c'è nessuno e decidono quindi di proseguire l'avventura insieme per scoprire dove sono finiti tutti gli studenti, tutti gli insegnanti dell'Accademia e soprattutto dov'è Celeste. Lei aveva detto che avrebbe aspettato fuori la fontana della scuola. Perché non c'è? Perché sembrano tutti svaniti nel nulla e non c'è un messaggio? Perché però non ci sono segni di lotta o di scontro? Perché sembra semplicemente che all'improvviso qualcuno abbia deciso di uscire o di andare in un altro posto, lasciando tutto intatto così com'era? E questo è l'enigma principale poi del gioco. Quindi la moltitudine di enigmi e puzzle da
risolvere nel corso della nostra avventura sono tutti quanti definibili poi a questo scopo finale, scoprire qual è il destino della nostra Lidia e perché effettivamente si trova in questa accademia completamente sola.

Ora, questa canzone, questo brano che ascoltate di sottofondo, come vi dicevo anche prima, è tutto molto coerente con quello che poi è l'atmosfera di questa Accademia di Dragon Veil. È tutto molto a tema fantasy e sembra ambientato appunto in un tempo molto lontano. E considerate appunto che non c'è data un'epoca precisa, si parla di un mondo antico, poiché per esempio il commerciante si muove col carretto e ovviamente molto proprio come se fosse quasi medievale, però appunto ambientato in un mondo che non c'è, per ovvi motivi, perché questa accademia è dedicata ai draghi che vivevano all'epoca, anzi in precedenza, su quella montagna, in quel posto. Un posto appunto eccezionale, immaginatela un po' come una Hogwarts, però un po' più appunto a tema drago, un po' più nel verde e non in mezzo al nulla. Quindi con fiumi, laghi e tutto molto più colorato. Ok, credo che appunto questi colori un po' pastello ma anche accesi siano un po' il tema visivo principale di Keepsake. La nostra protagonista invece è l'unica che appunto ha i capelli corti, neri e ha del rosso addosso, questa ciocca rossa e questa lunga giacca rossa. Quindi ecco, è l'unico colore caldo che si tende a spostare un po' nel luogo, che però invece è tutto un po' più freddo come tonalità. Gli strumenti che ascoltiamo di sottofondo sono tendenzialmente appunto sempre queste a corda e hanno sempre questa sonorità che effettivamente ricorda un po' i madrigali di una volta o appunto la musica medievale, quindi troviamo tutti quel tipo di strumenti lì, e poi ovviamente fiati e tastiere, comunque insomma, che si muovono su suoni molto acuti molto spesso, che ricordano appunto Carry On. Perché? Perché ci sono in certi momenti che queste musiche accompagnano proprio appunto i ricordi di Lydia, perché ogni tanto la nostra protagonista si ritrova a avere delle strane visioni che non aveva mai avuto prima. Improvvisamente comincia a rendersi conto che durante questa avventura queste visioni però non sono solo frutto dei suoi ricordi come era all'inizio, quindi si trova in principio ad avere visioni su qualcosa che è il suo passato, come se fosse dei flashback, e poi invece improvvisamente comincia a rendersi conto che le visioni che lei ha sono qualcosa che lei non ha vissuto, perché cominciano a essere appunto i ricordi della sua amica Celeste, ed è qui che comincia un po' a spaventarsi, perché tutti questi ricordi la portano a vedere una Celeste che vive una situazione un po' difficile, un po' di abbandono. Ma cominciamo a dire: perché Celeste si è trasferita? Perché ha dovuto lasciare Lydia? Perché suo padre Nathaniel è diventato appunto il preside di questa Accademia di Dragon Veil, quindi lui dal momento in cui è stato assunto ha portato con sé sua figlia, che poi ha cominciato anche a studiare in questa accademia. Ovviamente la separazione non è stata facile per nessuna delle due, e veniamo a scoprire nel corso della storia che appunto lui ha accettato questo lavoro dopo la morte di sua moglie per una malattia. Quindi una situazione già abbastanza difficile per Celeste, e appunto le visioni, ora cercherò di non spoilerare troppo, portano a vedere una Celeste che effettivamente però vive una situazione un po' più di disagio, di abbandono da parte di suo padre, che un po' per il lavoro, un po' per suoi problemi ovviamente di un lutto non elaborato, non la tratta benissimo. Quindi cosa succede? Noi cominciamo a vedere nel corso dell'avventura queste visioni e dobbiamo cercare di capire se sono correlate a quello che è l'assenza totale delle persone, forse sì, forse no, perché qualcuno ha fatto qualcosa a Celeste, qualcuno ha fatto qualcosa agli studenti.
E quindi questo è un po' l'obiettivo. E ovviamente il nostro amico cane lupo parlante, anzi, che ci assiste è Zack. Ora, come personaggi, possiamo dire che a livello caratteriale hanno una loro identità abbastanza definita. Livia, appunto, è un'adolescente comunque molto presa dalla curiosità, quindi fa un sacco di domande a Zack, che comunque insomma è del posto, quindi sa rispondere, mentre lui comunque, nonostante sia molto più esperto di lei della zona, ovviamente di tutto quello che riguarda l'Accademia di Dragon Ball, è molto più timoroso, molto più insicuro, e questo fa sì che il duo sia effettivamente una buona accoppiata vincente a livello proprio di trama. Fa sì che il gioco riesca, ecco, a non risultare troppo pesante. Ora cominciamo a parlare, ci ascoltiamo ovviamente ancora un po' la colonna sonora, e poi cominciamo a parlare di quelle che sono le curiosità del gioco e di quelli che secondo me sono punti di forza o punti insomma un po' più a sfavore di questo gioco. Intanto insomma io vi posso assicurare che ci ho giocato relativamente recentemente a questo gioco, e lo trovate su Steam, credo che lo troviate ancora oggi su Steam. Però ecco, credo che sia acquistabile e assolutamente, insomma, andate lì, ve lo comprate e lo provate.

Altro tema molto fatato, sentite questo sottofondo, appunto, come vi ho detto, che esprime totalmente la colonna sonora di Keepsake. Cominciamo a dare un po' di curiosità intanto riguardo questo gioco. Abbiamo parlato un po' della giocabilità, di quali sono gli obiettivi principali del gioco, della grafica, tra un po' parleremo anche un pochettino insomma della parte sonora, ma cominciamo adesso con qualche curiosità per entrare un po' nel mood. Quindi abbiamo detto, dobbiamo sin dall'inizio del gioco risolvere degli enigmi per proseguire all'interno della struttura. Serve l'ingegno per addentrarsi nella scuola, non ci sono nemici da combattere, quindi l'unica difficoltà è cercare di concentrarsi tantissimo. E esplorare tutta l'accademia e risolvere gli enigmi richiede una grande quantità di ore. Ora, io non feci il calcolo all'epoca perché effettivamente non penso che si possa dare una specifica di ore, forse un po' in maniera approssimativa potremmo definire, non lo so, in una giornata secondo me è difficile fare questo gioco, forse mettiamo 10 ore però, perché forse uno dei punti a sfavore, ecco, che non mi è piaciuto è che effettivamente lei deve un po' spostarsi per risolvere questi enigmi, quindi molto spesso c'è un ok, dobbiamo andare lì, però per andare lì dobbiamo prima fare questo, e questo fa sì che il personaggio debba spostarsi costantemente. Ma parliamo di un castello più tutta la parte esterna, quindi parliamo di tanta strada da fare, tanti chilometri in un certo senso, e farseli tutti a punta e clicca non è proprio il massimo, già farseli con un controller sarebbe una rottura. Però così effettivamente questo è proprio un punto a sfavore, perché rende il gioco molto più pesante secondo me, e porta ad annoiarsi come lato negativo. Però ripeto, questo ovviamente è una mia opinione riguardo questo gioco, però ecco, penso che sia uno dei punti a sfavore che ho trovato personalmente più gravi, non proprio più grave forse, però vabbè. E perché effettivamente spostarsi richiede tanto tempo e soprattutto tanta memoria. Sì, ovviamente c'è la mappa, ma ricordarsi tutti i posti, saper distinguere bene le cose, insomma, potrebbe essere un po' difficile da fare.

Allora, questo che invece ascoltate di sottofondo adesso è un tema un po' più allegro. Perché? Perché è vero, lo confesso, ho detto che non c'è nessuno nell'accademia, ma fuori qualcuno c'è. Ed è il grande Mustavio, un personaggio che fa abbastanza ridere, molto comico, che è questo commerciante che sta con la sua carretta e Lidia lo incontra al di fuori della scuola. Lui ovviamente è lì che dice: guarda, ma perché non c'ho nessun cliente oggi? Come mai? Cosa è successo? E lei è lì insomma per fargli la stessa domanda e quindi ovviamente si crea un po' di impasse, ma in realtà il grande Mustavio, che è un tipo insomma molto strano, da lui stesso definito il grande Mustavio o Mustavio il fantastico, insomma a seconda di come gli gira questo tizio, lui ha questo tema principale. Ora, le musiche, appunto, come abbiamo detto, sono tutte un po' più fiabesche, le abbiamo ascoltate finora, tranne questa effettivamente. Però sono tutte molto a tema fiabesco, molto rilassanti, e appunto la colonna sonora è scritta da Mark Derrell, che è questo artista appunto che lavora principalmente proprio su creazioni per videogiochi. Altri suoi lavori sono su Puzzle Quest Galactics del 2009, Seven Kingdoms Conquest 2008, appunto Keepsake del 2006, World Battlecry III 2004 e Strategy Command 2 per esempio. Quindi ha fatto qualcos'altro ovviamente, quindi questi sono alcuni dei giochi che Mark Derrell insomma un po' su cui ha lavorato per quanto riguarda il comparto sonoro, per la composizione. Ovviamente vi ricordo che tutti questi temi, tutte queste canzoni che stiamo ascoltando un po' qui in sottofondo, le potete trovare comunque nel mondo dell'internet, comunque su YouTube, le sto trasmettendo da lì. Questa in particolare si chiama Mystery, quella di prima appunto era il tema di Mustavio, e molte di queste canzoni, appunto, di queste musiche, sono proprio da sottofondo per tutto il passaggio che fa Lidia nel corso della strada, insomma, all'interno di questa accademia di Dragonvale. Quindi la musica in realtà è molto presente. Ci sono dei temi che fanno proprio parte magari di certe sezioni, come nel caso di Mustavio, il tema, diciamo così, si innesca solo dal momento in cui ci avviciniamo a parlare con lui. E una cosa importante effettivamente è che alcune aree sono spente e devono essere attivate oppure disattivate, insomma, a seconda di quello che è, successivamente ad un'altra area. Questo quindi ci accorgiamo proprio che a volte può triggerare appunto determinate circostanze anche il comparto sonoro. Ora, Lidia e Zack non sono totalmente soli, appunto, come abbiamo detto, durante il gioco incontriamo anche un albero parlante, oltre al mercante della zona, e qualche fantasma. Ora, la bambola che Lidia ha donato a Celeste verrà poi appunto ritrovata in quest'area di gioco e comincia a diventare proprio questa, come vi dicevo, il motivo di comparsa delle visioni di Lidia, perché appunto lei non ha mai avuto visioni, non aveva questo potere, e grazie a questa bambola di cui vi parlavo un po', tema marionetta, queste visioni cominciano e lei si ritrova effettivamente a dover interagire con qualcosa che effettivamente non fa parte di lei, con tutte le conseguenze del caso, perché il nostro personaggio ovviamente, come vi dicevo prima, si trova semplicemente a contatto con dei flashback, quindi è un ho avuto un ricordo, e poi improvvisamente le visioni cominciano a diventare sempre più inquietanti appunto, e soprattutto non riguardano lei. E da qui voglio subito iniziare a dire qualcosa che non mi è piaciuto di questo gioco. Come vi ho già detto, è tutto abbastanza bello come grafica, tranne proprio nella parte delle visioni. Le visioni non sono animate, sono quindi queste immagini ferme con disegni abbastanza brutti, se devo essere sincera. Non reggono minimamente il confronto con la bellezza di tutti gli altri disegni,
sia della scuola sia proprio del personaggio di Lidia ambientato in quest'epoca. Sembrano veramente fatti in maniera obbrobriosa, se posso permettermi, sono veramente brutti e non compare troppo all'occhio, è troppo evidente questa cosa, quindi effettivamente secondo me tende a distrarre. La grafica di per sé non è mal gestita, è molto simile, però appunto queste immagini dei personaggi che fanno parte delle visioni sono ferme, mentre magari qualcos'altro all'interno della grafica dello schermo si muove, e quindi questo fa un effetto strano. Quindi sì, è vero che è una visione, però ecco, ci sono proprio dei frame che si spostano invece che creare un vero e proprio filmato, quando appunto invece per il resto delle cose il gioco è animato, quindi i movimenti sono molto più fluidi, sempre ovviamente considerando che parliamo di un gioco dei primi anni 2000, quindi ovviamente la grafica era comunque sempre quella.

Ok, questo strumento a fiato ci accompagna in quello che poi appunto è ancora una volta Next Generation. Oggi stiamo parlando di Keepsake e io sono qui, sono Next, e appunto vi accompagno in questo viaggio di un'oretta in cui parliamo di un videogioco del passato o nuovo, in cui effettivamente parliamo di curiosità, giocabilità, ascoltiamo la colonna sonora e insieme cerchiamo di commentare. Ora, prima stavamo dicendo di quanto effettivamente come contro ci siano questi filmati che sono veramente brutti. Ora, io non voglio spoilerarvi il gioco, anche se lo trovate veramente, penso, a 70 centesimi su Steam, e parliamo di un gioco che effettivamente è di 20 anni fa, quindi non saprei dire se è un lato positivo o meno. Però ecco, diciamo che, senza cercare di entrare troppo nei dettagli, ci sono delle cose che mi sono piaciute e appunto altre meno. Fra le cose che non mi piacciono appunto è questo eccessivo strada da fare con il punta e clicca, questi filmati abbastanza brutti, il fatto che il gioco comunque abbia, è vero, un sacco di enigmi e neanche troppo ripetitivi, per fortuna, e però e poi ovviamente diciamo che in generale è un po' triste, non è esattamente un gioco felice, quindi va un po' in totale contrapposizione secondo me con quello che è la grafica, che sembra di un gioco felice e luminoso. È un po' difficile da spiegare la mia impressione, però poi in realtà è molto diverso. Allora, Lydia e Zack, quindi i personaggi, non sono totalmente soli, abbiamo detto, e la bambola che innesca le visioni porta poi a sbloccare, effettivamente, grazie a vari enigmi che vengono risolti, altre aree del gioco. Il livello del doppiaggio, però, è veramente molto alto, ok? Per fare un esempio, il preside, il padre, quindi Celeste Nathaniel, è doppiato dall'immenso e mio preferito, ovviamente, Claudio Moneta. Lui ha questa voce profondissima, immensa, fantastica, e penso che riesca, è proprio la sua, la voce che accompagna nell'intro il giocatore, e penso che la sua voce incredibile riesce solamente dall'intro a far venire già la curiosità e la voglia di giocare a questo gioco. Quindi appunto un doppiaggio davvero alto, per secondo me in generale, ecco, alcuni doppiaggi vengono resi molto bene. Mi sono trovata purtroppo, mio malgrado, a contatto con giochi con un doppiaggio ridicolo. E un ultimo esempio, cui ho giocato recentemente, per esempio, magari ecco, sarò io che esagero, è Until Dawn, con un doppiaggio abbastanza da isteriche, secondo me, personalmente. Però ecco, uscirà anche questo, cominciamo a dirlo un po' come curiosità, il nuovo Until Dawn nei prossimi mesi, penso autunno 2026, quindi uscirà il nuovo titolo di Until Dawn, ovviamente però non è correlato con il primo, perché insomma era un titolo fino a se stesso. Ma torniamo al nostro Keepsake. Allora, quando abbiamo bisogno di un oggetto che abbiamo trovato, non abbiamo bisogno di selezionarlo dal menu, perché Lydia, quindi la protagonista, lo farà automaticamente. Quindi, non so, vi faccio un esempio: trovate una chiave, non dovete andare in menu USA, no, lei andrà lì, appena puntate e cliccate sulla porta, lei in automatico utilizzerà la chiave. Abbiamo detto, abbiamo già parlato delle inquadrature a telecamera fissa, e a seconda insomma di dove si clicca si sposta il personaggio. Ora parliamo effettivamente di un po' quello che è il cursore. Ha sempre una forma di stellina che è blu, non illuminata, quando ci si sposta all'interno della stessa inquadratura, invece diventa luminosa quando la inquadratura cambia. A volte diventa una freccia proprio perché seleziona quella che è la direzione, e ovviamente cambia anche il tipo di cursore per altre dinamiche. Quando per esempio dobbiamo fare un'azione, come ad esempio su una porta o molto altro, diventerà un ingranaggio. Ora,
quando invece non sarà un ingranaggio, quindi non è un'azione da svolgere, ma invece dobbiamo appunto, non so, interagire con qualcosa, diventa proprio una vignetta come quelle da fumetto, per poter magari, ecco, interagire con qualcosa che innesca un dialogo. E quando invece troviamo un oggetto, compare la forma della manina. Quindi noi troviamo la mano e sappiamo che quello è un oggetto che si può raccogliere. Quando invece compare una X rossa, allora sappiamo che quel è un'area o un oggetto con cui non si può interagire. Ricorda un po' l'escape room, non so se ci siete mai stati, ma ricorda un po' quella cosa lì. Ed è una cosa molto carina. Allora, ora parliamo anche però un pochettino degli enigmi. Perché risolvere gli enigmi ovviamente potrebbe essere difficile, però sappiate che avete a disposizione fino a 3 indizi. Quindi vi dà un indizio all'inizio abbastanza vago, poi un po' più specifico, e poi il terzo indizio vi dice proprio come risolverlo. Se nonostante tutto siete un po' decoccio, come si suol dire, oppure semplicemente effettivamente alcune cose sono magari poco intuitive, vi dirà: vuoi proseguire e far risolvere, insomma, al gioco l'enigma? Voi cliccate sì, e la maggior parte delle volte vi fa vedere tutti i passaggi che avreste dovuto fare, quindi questa è una cosa anche molto carina. Altre volte invece semplicemente ok, boom, basta, ve lo risolve. E soprattutto quando magari è un po' lungo, come in uno degli enigmi che ho sempre odiato, dove bisogna proprio spostarsi all'interno dello spazio, e per chi come me non si ricorda mai niente, come si suol dire, è veramente dannoso. Ho sempre fatto un sacco di fatica con quel minigioco. Ora, fra le altre icone abbiamo anche quella del punto interrogativo. Perché? Perché a volte effettivamente ci perdiamo proprio all'interno del gioco, e quella da punto interrogativo serve per avere indizi. Possiamo utilizzarla per avere consigli su come risolvere l'enigma, e come abbiamo detto, in generale quando stiamo all'interno di un enigma da risolvere, quindi abbiamo l'inquadratura dell'enigma, oppure possiamo utilizzarla anche semplicemente per capire dove andare. Ecco, una sorta di memo degli obiettivi da svolgere. E, una cosa sulla grafica che effettivamente ci siamo dimenticati di dire, che è fatta con modelli 3D su scala bidimensionale, e poi insomma è spostata in 3D, quindi è molto curata nei dettagli. Lo stesso però non si può dire delle gestualità e delle espressioni dei personaggi, come abbiamo detto, che sono un po' più fredde. Però ecco, diciamo che nel contesto potremmo definire questo gioco comunque un 6,5 o 7, definiamolo così. Ovviamente deve piacervi il genere, io in generale appunto lo consiglio per un ritaglio di tempo abbastanza delicato, però solo se non siete troppo depressi, perché devo essere appunto un po' specifica su questo: il gioco appunto non è particolarmente allegro, quindi se state passando un periodo un po' così, sì, nutritevi con questa musica incredibile, tutta a tema fiabesca e fantasy, però sappiate che appunto, ovviamente, essendo un gioco di più di 20 anni fa, tenderà a peccare su determinate cose, e avrà un doppiaggio incredibile, e però ovviamente è un po' monotono, possiamo definirlo così, nei movimenti. Però gli enigmi sono molto interessanti, quindi indubbiamente allena un po' la mente. Oggigiorno non siamo più abituati a questo tipo di giochi.

Quindi oggi abbiamo parlato di Keepsake qui su Next Generation. Io sono Next e sono qui sempre su RadioCittàAperta.it per parlarvi di musica, curiosità, trame e molto altro dal mondo dei videogiochi. Vi ricordo ovviamente che trovate tutti i podcast nella sezione podcast e trovate anche poi tutta la programmazione. Questo podcast andrà appunto in replica il mercoledì dalle ore 16 alle ore 17. E quindi potete però ascoltarlo quando volete appunto nella sezione podcast. Ogni settimana trovate un nuovo gioco. Vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_next oppure in quello ufficiale che è nextgeneration_2.0, dove possiamo insieme parlare del gioco che volete e magari anche parlarne, perché no? Quindi datemi poi le vostre info, le vostre impressioni su quelli che sono i giochi di cui parliamo e quello che effettivamente poi magari scegliete voi da trattare. Io ovviamente vi ringrazio per aver ascoltato Next Generation, di aver parlato, di avermi fatto compagnia, anzi, mentre parlavo di Keepsake, questo gioco dei primi anni 2000 che mi ricorda un po' la mia infanzia ed è un punta e clicca a tema un po' più fiabesco. Abbiamo parlato di quali sono i punti di forza, di quali sono un po' la giocabilità, di qual è la trama, abbiamo ascoltato la colonna sonora e ovviamente la prossima settimana torniamo insieme con un altro gioco di cui parlare. Io ovviamente, appunto, come al solito, vi ringrazio e vi ricordo anche di sostenere sempre Radio Città Aperta. C'è la sezione Sostienici che trovate insomma all'interno del sito, dove potete sostenere Radio Città Aperta con un piccolo versamento anche su PayPal. E soprattutto vi ricordo di condividere i podcast e ascoltarli tutte le volte che volete. Vi ricordo anche insomma di seguire la parte delle informazioni e di molto altro. Troviamo tantissimi podcast diversi, ognuno che tratta un argomento diverso. Io ve li consiglio sempre, sapete quanto insomma adoro cercare di comunicarvi le cose. Il mio in particolare appunto è tutto a tema gaming, però spero che vi piaccia e che possa tenervi un pochettino compagnia. Ogni settimana appunto parliamo di un gioco diverso, chissà quale sarà quello della settimana prossima. Io ovviamente vi ringrazio e vi do appuntamento sempre il martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su RadioCittàAperta.it con Next Generation a parlare di videogiochi. Vi lascio adesso con l'ultima colonna sonora e poi ci risalutiamo alla prossima settimana. Mi raccomando, gente, non mancate e divertitevi.